0: traditi.
1: I giovani sono stanchi di essere traditi e forse questa è una frase che ha colpito i tuoi giurati, Daniele. In questa scena la ragazza che sta al telefono, Gloria, se ti ricordi
2: Sì,
1: chi è?
2: certo, la famosa che diventò poi Raffaella Carrà, che all'epoca si chiamava Raffaella Pelloni.
1: Esatto. Presa da giovane, come sapete, ha fatto il centro sperimentale, ha fatto
2: Sì.
1: l'attrice e tuo papà
2: Mio papà la scelse,
1: la
2: sì.
1: scelse,
2: Gli
1: evidentemente
2: piacque subito,
1: riteneva
2: sì.
1: fosse giusta per quel ruolo.
2: Sì.
1: Daniele, c'è anche una piccola lezione di sceneggiatura, secondo me, in questa scena. È bello sentire come dal privato, da queste chiacchiere apparentemente fatue, no? Voglio incontrare il giovane Magnozzi, mi interessa la partita di bridge. Si passa con grande fluidità a parlare della guerra, del fascismo, del padre che aveva già capito tutto al 22. Erano scritti bene questi film, oltre che girati magnificamente.
3: È scritto, secondo me, in maniera sorprendentemente magistrale, perché stiamo parlando di un uomo che sta per fare il suo primo lungometraggio di finzione. Non stiamo parlando di un regista che ha fatto 10 film, 5 film, no? Quindi questo valorizza ancora di più, avvalora ancora di più la tua osservazione. Ma soprattutto questo dialogo, secondo me, è determinante, da un punto di vista estetico, cioè la poetica dell'autore ruota tutta intorno alla problematizzazione del rapporto tra padri e figli, tra presente e passato e anche tra presente e futuro, perché poi lui fa una scelta nel finale che ha causato molti problemi a Vancini per realizzare il film, perché lui voleva un finale, che i produttori non accettavano in qualche modo.
2: Sì.
3: Questo dialogo in qualche modo è magistrale perché a un certo punto il figlio tradisce il padre proprio su questo punto. Cioè Fersetti tradisce il padre, in questo dialogo Fersetti dice, ma è meglio tagliare di netto col passato. E quindi nel momento in cui il padre viene ucciso, lui fa esattamente questo, prende, se ne va dall'Italia, fa la sua vita e si volta dall'altra parte. Quando torna, passa davanti alla tomba del padre, nemmeno si ferma a guardarla. Questo elemento, diciamo, psicologico che è contenuto nel dialogo, che apparentemente è un dialogo esplicativo, in realtà psicologicamente è una potenza incredibile che riverbera poi sul finale, rende il film di una modernità pazzesca, perché questo dialogo non è solo informativo, ma costruisce, determina i personaggi e le posizioni che i personaggi hanno rispetto alla storia.
4: Parlando di sceneggiatura, possiamo anche ricordare l'origine letteraria della Lunga Notte del 43, perché veniva da un racconto ferrarese di Giorgio Bassani, che inizialmente si chiamava Una Notte del 43, e poi la sceneggiatura è stata scritta da Florestano Vancini insieme a Ennio De Concini, Pasolì e Pasolini.
1: Vabbè, buttali via.
4: Stavamo parlando della volontà di Florestano Vancini di mettere sempre in dialogo la storia, dei momenti della storia con il presente, e quindi direi che è il momento perfetto per ascoltare un estratto da una puntata del Cinema alla Radio del 2000, in cui proprio il regista, nostro ospite, c'erano Steve Della Casa e Matteo Spinola, ci racconta il finale, che è ambientato negli anni 60 e quindi è un'aggiunta rispetto al racconto originale di Bassani. Ascoltiamo la voce di Florestano Vancini.
5: Bassani racconta di un processo che sarebbe avvenuto dopo la guerra al personaggio Gino Cervi. Sì, fu proprio un'invenzione mia.
6: Una volontà anche di attualizzare
5: Di
6: forse quello che era successo.
5: attualizzare. Ed era questo poi che allarmava moltissimo anche questo produttore al quale mi ero rivolto e che diceva, fra le altre cose, avrei dovuto sostituire i fascisti con i tedeschi, togliere questo finale, insomma. E su questo finale ci fu qualche discussione anche alla fine, quando fu girato e montato, ecco. No, mi hanno raccontato che alla proiezione alla Mostra di Venezia, quella sera, su questo cambio di scena violento con il canto di Meccia,
6: Del
5: ferrarese,
6: barattolo.
5: anche lui, già Meccia, il barattolo, qualcuno credette che il proiezionista in cabina si fosse
6: Mi hai
5: sbagliato,
6: sbagliato
5: avesse
6: il rullo
5: messo
6: del film.
5: di un film strano, che non c'entrava nulla, insomma, ecco. Ci fu proprio mi hanno detto un momento di mormorii, di poi quando riconobbero così Ferrara e il luogo, insomma.
1: Daniele Vicari, se puoi restare con noi ancora qualche minuto, vorrei proporti di ascoltare insieme un'altra clip. Ascoltiamo un brano da Le stagioni del nostro amore, che è un film che a Florestano era molto caro,
2: molto,
1: vero Gloria?
2: Molto, sì. Era forse il suo film preferito, direi.
1: In questo brano ci sono due attori di modesto talento, Enrico Maria Salerno e Gian Maria Volonté. Ovviamente sto scherzando, certo. Forse i due più grandi attori che abbiamo avuto nel cinema e nel teatro italiano, o comunque due fra i più grandi. Sono in macchina, stanno chiacchierando, sono due amici che si ritrovano dopo tanto tempo. E, ascoltiamolo, poi mi piacerebbe fartelo commentare, Daniele.
0: Vuoi andare subito in albergo? Sei stanco?
7: No, no, come vuoi. E tu piuttosto, se devi andare a casa, tua moglie, non so.
0: No, giriamo un po'. Così rivedi la tua Mantova notturna. Quante notti non abbiamo vagato così a piedi, ti ricordi? Usciti dal cinema, dalle interminabili partite a biliardo, e poi a discutere di tutto. Allora, cosa ne dici della serata?
7: Cosa vuoi? È un discorso lungo, difficile.
0: Forse lo so a cosa pensi, ma ti sbagli anche in questo.
7: Perché anche in questo? In cos'altro mi sbaglio?
0: Senti, Vittorio, da quando te ne sei andato da Mantova, noi ci siamo sempre visti di sfuggita. Per caso. Ma per noi stare insieme una volta voleva dire parlare.
7: Beh, stavamo insieme perché eravamo amici.
0: Appunto, perché c'era qualcosa in comune. E ci dicevamo tutto.
7: Eh sì, è così. Poi invece quando vai avanti nella vita e il tuo giro di relazioni, di conoscenze, diventa interessato, vedi solo la gente che ti serve.
0: Sì, ma non è questo. Insomma, perché sei uscito dal partito?
7: Perché non sono più comunista.
1: Ecco, Daniele, anche in questo caso, non so quanto bene ti ricordi il film, ma non importa. Anche in questa scena si parte da dei discorsi molto intimi, individuali, due amici, andavamo in giro la notte, e poi si arriva proprio all'irruzione della grande storia, no? Perché sei uscito dal PC? Che era un tema forte, naturalmente, sì, sì. E controverso. So, mi piacerebbe sentire un tuo commento su questa scena.
8: No, lo ricordo piuttosto bene il film, perché è un film che secondo me anticipa tanti altri film usciti poi negli anni 70, perché questo discorso sulla crisi, diciamo, politica, che poi spinge chi ha fatto la resistenza, chi si è legato a un partito politico, eccetera, a uscirne, come sai, ha riverberato sulla storia del cinema italiano in maniera anche straordinaria nei film di scuola, per esempio, no? Io lo ricordo bene il film perché alla fine del film, quando questi ragazzi riescono a far funzionare il jukebox, dentro questo finale meraviglioso sul Po, questa musica interpreta lo spirito del presente. E Vancini in questo film, che secondo me è bello almeno quanto La notte del 43, La lunga notte del 43, in questo film Vancini fa i conti con il cambiamento, diciamo, storico-politico dell'Italia, come se lo guardasse indietro decenni dopo, cioè come se lui fosse già negli anni 70. E questa capacità di guardare il presente in maniera così lucida non è una cosa scontata, eh? Lì c'è la scrittura, la capacità, la capacità di penetrare con la scrittura dentro il tuo presente, che non tutti gli autori, non tutti gli scrittori, non tutti gli sceneggiatori hanno. E quindi quando poi queste parole, questa rabbia, no, di Vittorio riverberano in quel finale nel quale lui vede l'Italia completamente cambiata rispetto a ciò che ha vissuto, e lì lo spettatore vive una crisi, no? Sì. Il regista sta lavorando con la crisi dello spettatore, non con la crisi dei suoi personaggi che non sanno più bene chi sono.
4: Daniele Vicari,
8: secondo me questa è pura maestria.
4: Hai colto perfettamente, anche perché Florestano Vancini diceva di questo suo film che probabilmente era arrivato 2 anni prima rispetto al 68, ma è questo quello che voleva raccontare del fatto di una generazione che voleva poi mettere un punto di chiusura con la generazione prima. Gloria Vancini, tu hai qualche ricordo di questo film legato alla vostra storia familiare?
2: Sì, volevo allacciarmi a quello che avevi detto tu, Alberto, del fatto del doppiaggio. Perché
1: Volonté è doppiato.
2: Sì, è una cosa che in effetti fa
1: da
2: anche
1: Antonio
2: un po' ridere.
1: Guidi abbiamo scoperto.
2: Fa sorridere perché mio padre voleva a tutti i costi che si doppiasse Volonté, lui. Ma lui non voleva, diceva di no, e mio padre insisteva, diceva no, guarda, diceva Gian Maria, devi farlo tu assolutamente, voglio la tua voce, voglio la tua voce, voglio la tua voce. E lui insomma era reticente, diceva di no, poi insomma l'aveva convinto e quindi andarono nella sala di doppiaggio aspettando il turno, era quello della giornata di Volonté, tutti pronti e Volonté non si presenta. Aspettano un po', poi arriva finalmente. Allora mio padre bene, dice allora si comincia. Lui non fa in tempo ad arrivare al microfono che dice scusate un momento, devo uscire un attimo, ritorno subito. E non è più tornato. Quindi mio padre è stato costretto
1: a prendere
2: un doppiatore, però ci rimase malissimo, non ha mai capito il motivo di questa cosa, non si sa.
1: Questa non la sapevo, tu Daniele la sapevi?
3: Non conoscevo il motivo, no? Cioè non conoscevo la dinamica.
1: Certo.
3: Ovviamente sapevo perfettamente che fosse stato doppiato da un doppiatore, ma questa cosa che ci viene raccontata ora getta una luce estremamente interessante su il carattere di Volonté. Cioè Volonté era molto determinato nelle sue scelte, anche quando si sottraeva. E quando si sottraeva sapeva fare male ai registi. I fratelli Taviani per anni lo hanno, come posso dire, lo hanno in qualche modo tenuto distante, perché
1: si negava al telefono.
3: Non accettarono il rifiuto di Volonté rispetto a Padre Padrone, no?
1: Sì,
3: cioè Volonté era così, a un certo punto decideva che lui quella cosa non la poteva fare o non la sapeva fare, ed è molto interessante questo conflitto.
1: E forse non si sentiva a suo agio a doppiare se stesso.
2: Probabilmente.
1: Tra l'altro siamo nel 66 e nei 2 anni precedenti lui era stato doppiato nei western di Sergio Leone.
2: Esatto.
1: In quel caso da Nando Gazzolo. Non so se per scelta o per volontà sempre sua.
3: Fa parte di questa attitudine che secondo me non è abbastanza studiata di Volonté, che è paradossale, di prendere distanza dai suoi personaggi. Cioè lui si identificava in maniera totale nel racconto cinematografico, lui era dentro, era il personaggio, però poi prendeva una distanza abissale da quello che faceva, e secondo me penso che faccia parte di questa attitudine. Cioè quella cosa io non la sento, quindi la devo sentire distante, quindi se la voce non è la mia è meglio, no? Io immagino che ci sia anche questo elemento in mezzo.
1: È possibile. Daniele, ti ringraziamo tanto, di nuovo, credo che Gloria
2: grazie.
1: Ti ringrazi di nuovo
2: grazie,
1: per il Leone Veneziano.
2: Grazie,
3: nulla, cioè, hanno fatto tutti i ragazzi, non ho fatto nulla.
2: Va bene, comunque anche lei ha commentato la motivazione, bellissimo quello che lei ha detto, le sue parole, e le tengo sempre registrate e ogni tanto le riascolto. Quindi grazie ancora.
4: Grazie Daniele Vicari, e adesso ascoltiamo ancora una musica tratta dai Lunghi giorni della vendetta.

0: Questo è un altro brano dei Lunghi Giorni della Vendetta che nella tracklist, nella lista dei brani, insomma, della colonna sonora, risulta si intitoli Ennio prendi il fucile. Ma sarà un omaggio a Morricone, Gloria, ne sai qualcosa? No, forse
1: non lo so. Non importa.
0: È questo il brano usato da Tarantino?
1: Io penso che sia questo, perché ti posso raccontare un episodio. Io vidi questo film con mio padre, Kill Bill, e mi chiese lui di prenderlo perché in quel periodo non stava molto bene, quindi era venuto a casa mia e mi disse di prenderlo, le cassette c'erano, di portarlo a casa e di vedere il film con me in televisione con la cassetta. E io, sentendo questo brano, vedendo Kill Bill, dissi: ma guarda, dico, papà, ma io questa musica l'ho già sentita, me la ricordo, dico, ma sembra un film western. E mio padre rideva e dico, ma è vero, papà? E lui: sì, è vero, diceva. Dico: ma sì, dico, incredibile, ma l'ho proprio sentita, ma non riesco a ricordarmi dove. Lui non mi disse niente, rideva soltanto. Dopo che lui è scomparso, perché appunto era il periodo che non stava bene, era malato, andando ad una commemorazione dove c'era anche Francesco Rosi e Giuliano Gemma, io venni a sapere da loro che quel brano l'aveva utilizzato Quentin Tarantino e l'aveva preso dai Lunghi Giorni della Vendetta. E loro sapevano benissimo che mio padre aveva avuto questa corrispondenza, si erano parlati al telefono con Tarantino, e lui non me l'aveva detto. Cioè, era talmente mio padre così schivo, direi proprio, non si elogiava mai, non diceva mai che bella cosa che mi è capitata, cioè la mia musica l'ha scelta Quentin Tarantino, insomma, un regista così importante, no? In quel momento attuale, americano, che rideva perché ha capito che io l'avevo riconosciuta, ma non riuscivo a collegare, perché mai avrei immaginato che era tratta proprio dal suo film I Lunghi Giorni della Vendetta. E lui si limitò a ridere. Invece in quell'occasione sia Rosi che Giuliano Gemma dissero: no, dice, era proprio quella. Perché Tarantino aveva una grande stima per mio padre. Gli aveva detto anche che grazie a questo film, secondo lui, non si dovevano più chiamare spaghetti western, gli italiani spaghetti western.
0: Ma I Lunghi Giorni della Vendetta è un western molto bello. Sì. Ed è un western che somiglia un po' a quelli degli americani, effettivamente. Lui lo firmò con il nome di Stan Vance.
1: Sì, ma lui la sceneggiatura la riscrisse tutta lui. Mm-hmm. Non accettò nulla di quello che gli era stato già proposto. Lui,
0: quindi,
1: la
0: anche
1: sera
0: è un film d'autore.
1: Sì,
0: insomma,
1: anche quello, perché la sera prima, quando finivano di girare, andava in albergo, era girato in Spagna. E lui riscriveva tutta la sceneggiatura, ributtava giù tutto e la rifaceva. Infatti c'è una sorta di ironia che negli altri
0: sentiamo qualcuno che sul set con Florestano Vancini c'è stato. Vediamo se anche in quel caso riscriveva tutto. Abbiamo rintracciato al telefono, in giro per il mondo, Riccardo Milani, nostro amico e bravissimo regista, che è stato assistente di Florestano Vancini. In che occasione, Riccardo? Buonasera.
2: Buonasera a tutti. Guarda, sono stato assistente, io tra l'altro qui sono a Zurigo, dove sono venuto con Florestano per la prima volta per una serie televisiva che era Il Giudice Istruttore. Il protagonista era Erland Josephson. Io avevo lavorato poco tempo prima con Lee Pullman, quindi fu una specie di cortocircuito stranissimo, insomma. E c'era anche Vittorio Gassman, c'era un cast importante, ed era una storia ispirata ai racconti di Ferdinando Imposimato, che all'epoca, insomma, era un giudice istruttore molto molto conosciuto, molto presente, molto attivo. E quindi in quella serie televisiva lì, che fu la prima serie televisiva a cui lavorai, ecco, come aiuto regista. Poi due anni dopo su un'altra serie televisiva che era Piazza di Spagna.
0: Avevi lavorato con Lee Pullman in Speriamo che sia femmina.
2: Esattamente.
0: È così?
2: E lì ero un assistente volontario. Cioè il primissimo set della mia vita, quello.
0: Cioè. Senti, com'era Florestano sul set? Raccontacelo un po'.
2: Allora, Florestano intanto era un grandissimo lavoratore. Io mi ricordo che Florestano era di quelli che si sporcava le mani. Era molto umile nell'approccio, ha fatto film importanti. Adesso vi sono collegato ora, ma avrete citato tutto, immagino.
0: Un po'.
2: della sua filmografia. E passando anche da film, io mi ricordavo appunto La lunga notte del 43, mi ricordavo Le stagioni del nostro amore, film anche molto diversi, no? E questa passione civile anche, che portava a occuparsi di Diritto alla Teotti, La banda Casaroli, e nonostante avesse fatto cose molto importanti, molto significative, aveva un approccio molto... ripeto, molto umile al lavoro di una serie televisiva che all'epoca era considerata quasi, no, un genere minore, insomma, no? E lui trattava il set come si deve trattare, invece con la stessa identica passione, e riscriveva tutto. Adesso l'ho sentito dire, lui con la penna, insomma, riscriveva molti dialoghi e mi ridava, poi li battevano a macchina ancora, credo, adesso una cosa così, ma insomma. Però grandissimo, grandissimo lavoro e grande direzione di attori, ecco. Anche su una di queste serie c'era Enrico Maria Salerno, no? Era Piazza di Spagna, mi ricordo, con cui lui aveva fatto appunto Le stagioni del nostro amore, e mi ricordo, insomma, che c'era un rapporto di due attori, due giganti, insomma, attore, un regista, sceneggiatore, importanti, che si misuravano tutte e due con grandissima professionalità, insomma, no, al lavoro. Fu una lezione quella, perché eravamo un po' puristi, no? Consideravamo poi, no, all'inizio di questo lavoro veniva un po' da un retroterra di purismo eccessivo, per cui tutto quello che era televisione era, no, considerato un po' così. Quindi lì ho capito quanto fosse importante saper raccontare in qualsiasi forma lo si facesse. Sì. No, devo dire che Florestano per questo è stato per me importante, io gli devo tantissimo, perché appunto è stato un modo per capire quanto fosse importante nell'economia, insomma, di un percorso, di una carriera all'interno del cinema, di sapersi misurare col pubblico televisivo, per esempio, anche lì, ecco, quel rapporto lì era una cosa che lui conosceva bene, cioè sapeva di raccontare le cose a un pubblico televisivo che era diverso da quello cinematografico, però lo faceva con passione identica.
0: Gloria, tu mi dicevi che Piazza di Spagna è una serie invisibile.
1: Dunque, è stata trasmessa, credo, soltanto una volta, poi mai più.
0: Chissà se Riccardo, tu ce l'hai per caso Piazza di Spagna?
2: No, ha ragione. Ciao Gloria.
1: Ciao Riccardo.
2: Gloria. Ciao. Temo abbia ragione Gloria, nel senso, io sì, l'ho vista quella volta in onda e poi non ho più, è una cosa Mediaset, mi pare.
1: Sì, esatto.
2: In un periodo in cui Mediaset, però, insomma, c'era un problema lì di natura, credo, finanziaria, insomma, grosso, quindi, però ecco, so che da quel momento in poi non l'ho più vista, è vero.
1: Sì.
0: Riccardo, noi ti ringraziamo, sappiamo di averti rintracciato in viaggio, appunto, salutaci la Svizzera.
2: Sì.
0: Ecco, però è stato bello avere questa tua testimonianza.
3: Grazie.
1: Ciao Riccardo, grazie.
2: È stato bello lavorare con Florestano,
1: Grazie Riccardo, ciao, mi ricordo.
2: Ciao Riccardo,
1: ciao, grazie.
0: Io ho avuto l'onore di conoscerlo sul set della Baraonda.
3: Ah sì, ci vuoi raccontare.
0: Un film completamente dimenticato.
1: È vero.
0: Girato nel Palazzo dello Sport di Milano durante la 6 giorni di ciclismo.
1: Ciclistica.
3: 1980.
0: Sì. Ne abbiamo un breve trailer, ascoltiamolo per chiudere in leggerezza, dai.

0: distratto, a volte son buoni.
1: Eliminato il numero 15, Ayashe Sgorlone.
2: Ma Sgorlone è un'indurmenta! Leone!

0: per i non milanesi la parola indurment vuol dire addormentato, uno che dorme. Traduco.
1: È stato proprio il modo di Florestano Vancini di raccontare il suo tempo e penso, Alberto, che abbia scelto quel momento, quello spazio e quel luogo perché era vario di umanità.
0: Penso proprio di sì, le sei giorni poi erano... Ah, hai qualche ricordo di questo film, Gloria? Le sei giorni erano un mondo stranissimo.
2: Sì, sì.
0: I ciclisti vivevano per sei giorni dentro il palazzetto.
2: Sì, infatti, lui ha voluto appunto fare proprio così una pittura, diciamo, di tutti i personaggi che in quel momento appunto lo avevano comunque colpito, che c'erano in giro per le città. E quindi è proprio un affresco di varie persone.
0: La puntata è finita, è volata. E Gloria, grazie davvero.
2: Grazie,
0: di
2: grazie
0: ricordo.
2: A voi tutti, a tutto lo staff. Grazie, grazie mille.
1: Allora non ci resta che ringraziare Gabriele Cioni alla parte tecnica e poi le nostre curatrici Francesca Levi e Maddalena Gnisci. In regia c'era Alessandro Boschi. Gloria Vancini è stata con noi per Memorie di Cinema e di Famiglia. Grazie Gloria.
2: Grazie.
1: Daniele Vicari e Riccardo Milani erano collegati con noi. Alberto Crespi, grazie per aver proposto Florestano Vancini. Ma
0: perché era
1: è
0: doveroso.
1: Stata
0: E grazie a te, Erika idea. Favaro, per avermi affiancato in questa settimana.
1: Un piacere.
0: Rifacciamolo presto.
1: Sì.
0: Un caro saluto a tutti da Hollywood Party.
1: Restiamo
0: ciao.
1: Su Radio
2: grazie.
1: 3.
2: Grazie, ciao.
3: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
4: Classico notturno. Armand-Louis Couperin, tre pezzi per clavicembalo, L'Entrepide, Rondò, L'Arlequin ou La Dame, clavicembalista Gustav Leonhardt.

0: di Armand Louis Couperin avete ascoltato tre pezzi per clavicembalo. Clavicembalista Gustav Leonhardt.
1: Franz Schubert, tre Lieder da Die schöne Müllerin, Trockene Blume, Der Müller und der Bach, des Baches Wiegelind. Hermann Prey, baritono. Philipp Bianconi, pianoforte.

0: Di Franz Schubert abbiamo ascoltato tre leader da Die Schöne Müllerin, Hermann Prey baritono, Philipp Bianconi pianoforte.
1: Max Bruch, romanza per viola e orchestra, opera 85. Violista Rainer Mog, orchestra Rheinische Philharmonie, diretta da Wolfgang Balzer.

Di Max Bruch avete ascoltato Romanza per viola e orchestra, opera 85. Violista Rainer Mog. Orchestra Rheinische Philharmonie, diretta da Wolfgang Balzer. Édouard Lalo, Lille, 27 gennaio 1823, Parigi, 22 aprile 1892. Rapsodia norvegese per orchestra. Andantino, allegretto, presto. Orchestra nazionale dell'Opéra di Monte Carlo, diretta da Paul Paré.

Avete ascoltato Rapsodia norvegese per orchestra di Édouard Lalo, Lille, 27 gennaio 1823, Parigi, 22 aprile 1892. Orchestra nazionale dell'Opera di Monte Carlo diretta da Paul Paré.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Franz Schubert. Improvviso in mi bemolle maggiore, opera 90, numero 2. Pianista Alexander Lonquich.

0: di Franz Schubert avete ascoltato Improvviso in Mi bemolle maggiore, opera 90, numero 2. Pianista Alexander Lonquich.
1: Johann Sebastian Bach, aria variata alla maniera italiana in sol minore per violino e basso continuo, variazione di Rinaldo Alessandrini dall'originale per clavicembalo in la minore Bach Werke Verzeichnis 989. Nicholas Robinson, violino, ensemble concerto italiano, Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato aria variata alla maniera italiana in sol minore per violino e basso continuo, variazione di Rinaldo Alessandrini, dall'originale per clavicembalo in la minore Bach Berke Verzeichnis 989. Nicholas Robinson violino, ensemble concerto italiano, Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.
1: Jean-Henri d'Anglebert, suite in sol minore, da pièce de clavecin et air d'après Monsieur de Lully. Prélude, allemande, courante, seconde courante, sarabande, sarabande Dieu des enfers, da Lully. Gigue, gaillarde, passacaille. Céline Frisch, cembalo.

Robert Schumann. Concerto in la minore per pianoforte e orchestra. Allegro affettuoso, intermezzo andantino grazioso, allegro vivace. Pianista Arturo Benedetti Michelangeli. Varsavia Filarmonia Orchestra, diretta da Witold Rowiczki.

di Robert Schumann avete ascoltato Concerto in La minore per pianoforte e orchestra. Pianista Arturo Benedetti Michelangeli. Varsavia Filarmonia Orchestra, diretta da Witold Rowiczki. Béla Bartók. Concerto per orchestra. Introduzione. Andante non troppo, allegro vivace. Gioco delle coppie. Allegretto scherzando. Elegia. Andante non troppo. Intermezzo interrotto. Allegretto. Finale. Presto. London Symphony Orchestra, diretta da Antal Dorati.

Di Béla Bartók avete ascoltato Concerto per orchestra. London Symphony Orchestra, diretta da Antal Dorati.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Sonata in fa maggiore per pianoforte K332. Allegro, adagio, allegro assai. Fortepiano Siegbert Rampe.

di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Sonata in Fa maggiore per pianoforte K332. Fortepiano Siegbert Rampe. Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 3 in mi bemolle maggiore, opera 55, eroica. Allegro con brio, marcia funebre adagio assai, scherzo allegro vivace, finale allegro molto, di Hannover Band diretta da Roy Goodman.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Bagnudas e bagnus al notiziar in comert revint nüt stambar. Dantr notizias attualitei approfondimanch bajuns in codant radart qui jargomanch. N'incident mortal a Balzan et na depata politica dantr SVP Fratelli d'Italia. Las maratias al cœur e la circulaziun et la prevenziun del tumor al piet. Spaint l'alarm pur due excursionist gädel ninir dal piz poejo. Mui jung sein dein proia es cominciun cun la cronaca del de. N'incident el stenco da duman a Balzan u la cnamuta e nu damnada sot lunge la staziun e da più che morta. Da plunas dies Valentina Redolfi.
2: L'incidente è succeduto intorno alle 10:20, una piccola bezza dei Cinquain, la è venuta a ciapeda sotto da un furgone della città di Busan, e il fallo è succeduto in strada Garibaldi vicino alla stazione della ferrata tedante al Walter Park. Subito le venue chiamate l'allarme sanitaria si rue corane insieme ai studi a fecche e alla forza dell'ordine. Gli operatori sanitari si accurano la picciola sul posto e la meneda d'urgenza con code schece all'ospedale San Maurizio di Busan. Sul posto si allura per conoscere la dinamica dell'incidente.
1: Da più è la piccia muta cingagna morta. Ignun segna la politica. Pesar Knoll al sti fratelli, in sciò titolai alla Tageszeitung in cui. La tuta posizione di Gabriel Morandel dell'SVP in ti plesni al partner di coalizione Fratelli d'Italia, e al giung Matteo Taibo.
3: An andorgen steht trotz Politik. Gabriele Morandel, qui a stada Defensoria Populara, a candidé por la SVP ples ultimes lites provinciales, monia por pyc nia roada ite. La jurista è de donio la segretaria generale de la region. Mo ara ince sora stanta de la sociale mitte, nara de partit de l'SVP, l'ara sociala de center. Ite questa funzion menera o lascera tresen domine fora comunicat stampa o tol posizion su in questions politiques o de parti. Zeng ara tut posizion jadit miuk null quei Fratelli, in schöckla Tageszeitung in Kö. Odi, miusi de Boriada con Sven Knoll, iso partide manderta todesk Südtiroler Freiheit co con Fratelli d'Italia. De fat, la SVP è de giunta provinciale con le partide manderta italian Fratelli d'Italia. Sven Kösta alle vicepresident de la giunta provinciale Marco Galateo, quede che sparti ieri che Gabriele Morandel da les dimissions de sco segretaria generale de la region. Più che nota era tutta posizione della debata politica, e questa è per Galateo una sola posizione di funzioni. Perché l'invita Morandel di delle dimissioni di che non è smentrita l'imparzialità della figura amministrativa più alta della regione. Fratelli d'Italia valuta a Ince se presente in interrogazione di presa del Consiglio regionale.
1: Casta la debata d'Antar Gabriele Morandel dell'SVP e Fratelli d'Italia. I modun zani argument e nion un joan resident la provincia de Trant che nu arreste de cale attivist de mandarta estrema. Valentina Redolfi.
2: L'arresto il fespert di una maxi rescida giudiziaria teduta la teglia che l'ha autotito la perquisizione della ceses di 17 persone, di queste 14 rent con manco di desdotein. De provincia di Trent le venue arrestate un bezzo di 17 en resident che le venue ciapà sul fat. Si arresto le venue confermai 28 di settembre in gern che anche il giovane le venue sarà via del centro di prima accoglienza di Treviso. Te Cesare venuto a Erc e Ogec neonazist e suprematist, sfoes ence con simboli e emblemes, erma bienches e ermes che pelo fenardesche macette, cortie, balestres e copies di ermes da fake soft hair. L'analisi sui dispositivi informatics le sa rilevare che contenuti pericolosi desche manuei terroristics con istruzioni per la fabbricazione di ermes e bombe artesanelles le sera sul computer del Bez, dovra de sostanze chimiche aggressive e guide per mettere a agire attentati con mesi pesoches. Le venue troacche il giorno, il chieriate internet documenti operative per il pedinamento e l'eliminazione de persone, linges de velens mortei e manuei sulla ermes da fake. Sulla chat il join l'ha scritto di essere di aere series proposici da passare all'azione. I messaggi era per specifiche categorie di persone, ebrei, migranti, omosessuali, magistrati e politics. Tutta l'operazione l'ha venuta gestita dalla Digos de Verona, coordinamento della Digos de Trent sul decreto della Procura della Repubblica di Onesia.
1: Dec fosse ne cer, asendo la politica, incertitas distribuzione del carburante, non ti manco una misura contro i prigialci. Matteo Taibon.
3: Le charburante cer, i cher ena question ince alta montar politica. Le guerna Roma a schmendri le sazise sung le charburant purke le prisch ne vagne su de massa e la gente si nia malen contonta. Le prisch van posse un anti arjunt ince la somma de 2,5 euro por un liter de diesel. Attualmente le diesel porater più cer quelle pensin. En prima a leni controlli dal stat dit dorei i metter in tet al prisch del charburant. Le prisch più bas a ince provoque codes lunges dank fusenares leni. Do critiques ca le concorrenza schleala asen deus datres dites de distribuzion del carburant dit dorei gidole medemo tru, limite le pris del carburant. Por entant, cine la fin d'ottobar, sti el un appell de la politica italiana porche i pris ne si nia massa alc. Le guerne ancien stestut sue por napert dai auti por imendri la culta le bollo, porito je pays fiscal. Tut canten dire ne togne de metz le straisch dal problema attual, la vera dei Stati Uniti contra l'Iran.
1: E giunginant con il champ de la sanete. La provincia di Trant matman con la campagna per la prevenzione del tumore al piet. Al vagnum tu agginazion de promozion su tutto il territorio e al diun Valentina Redolfi.
2: L'assessore alla sanità Mario Tonina ha dato il via alla campagna di prevenzione sul territorio e il gestes sostegno alla tradizione della campagna Vita Resa Nastro Rosa della Lilt e Lotus. L'obiettivo è l'ence maor e l'urer sulla prevenzione a ciò che non sia un impegno limitato al mese di ottobre, ma che il venis l'aria fora ad utlan con screening, controlli e sostegno alle associazioni. Il tumore al pietle dal bons l'aria fora e della teglia ven calcolà che le il tumore più l'aria fora ante la eles, circa il 30% deduta la diagnosi de tumores della ELES. La mior vida per venir fora le c'ha perda anche le meso il tumor che est il garantes na varison del 90-95%. Le scomenzadives per il mese di ottobre le stotite visites de banta al piet per la ELES dai 20 e 40 nefegn da prenotare sul sit internet lilttrento.it e a mo in occasione di 25 in de screening al piet ven indrezza ence scontredes con esperci ence a ciavaleis. Domande l'associazione LILT ven sporten servise d'utlan, servise di riabilitazione, di damen psicologic, consulenze alimentere, agopuntura e ven ence sport parucches.
1: E pur ci crever della sanità e malattie al cuore e la circolazione, la causa di morte che vendant più conosce del sud Tirol. Fumè, un consumo massa alto d'alcol e mangiare massa sare e massa da gras, ciò che ince massa più movimento aumenta il rischio. Jasmin Fertig nas dice da più.
4: Quasi ogni terza persona muore a causa di una malattia al cuore o una malattia alla circolazione della provincia di Balzan. Motres una maniera di vita sana e il meso schive il rischio e cal da san. Cash ricorda l'azienda sanitaria del Sud Tirol in cuore, in gaucion del De Mondial del cuore che va in tini proprio in cuore. Persone che fece regolarmente il movimento, mangiat in una maniera equilibrata, ne fuma nia e barma più che alcol e da in rea toccate da malattie scriver dal cuore. La circolazione ricorda l'azienda sanitaria. Sura pro e controi regolars della pressione del zucchero, del sangue e del colesterin de gran importanza, ciò di che la sanità del cuore, ma manco la prevenzione, a sottrisse l'assessore provinciale per la sanità, Hubert Messner. Fora de cale l'importanza vai da riconoscere i primi sintomi d'un botta al cuore e da reagire de botta in case d'emergenza, ciò di che proprio pro il bot può i primi minuti fare de sferanza. In Schemisner. Alla dod l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 2022 mort de 1,8 milioni de persone a causa de malattie al cuore o vascolares. Truppes de castes se lasciasse alla dod la WHO schiveu al manco se lasciasse il prigo da se amare arbasse da san. Til Südtirol nera che dit nia atramanter. Alla dod il report della Sanità che reverda l'an 2024 il mars il prigo da se amare arbasse da san. Til Südtirol nera scio che dit nia atramanter. Alla dod il report della sanità che reverda l'an 2024 il malattie al cuore

0: bat l'fenomen cun na campagna sensibilizaziun contra. La Chioga, Barbara Prantl, disputa dant plurizzatas de schvalias scho campo a dure alemanch in secondo iade. La campagna, scho redmetzt manco, compreit na maniera coscianta e nuda sviluppata dalla sezion competenta dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. I valurs del Süd Tirol e relativamente arbaix, tanda dütschen e paridlaia con il Süd dell'Italia. Il Süd paterlaia la miseria al 15% in più rispetto alla miseria dell'Italia. Provedimanc efficiente, pur schmendril spaterlamant talimanc, podesti dea troppas personas un mio acces al patuch da mangi. In stal moment che la popolazione è in aumento, scio che la lia pur la sconanza di consumadus alza fora tan comunicat stamp. Il valore di alimenti spatterà e vignan la spanna di miliardi. Un bilion di dollari americani essere rovè alla donna valutazione del programma mondiale per l'alimentazione UNEP. La lia per la sconanza di consumadus ha incentuta più online homepage sulla doranza di resci. In Irdomistin Charles Cink nuda alarm per due escursionisti che rovò per falt la via ferrata piazzetta al contrario. All'interno il joller pure recuperare e il giugno smin ferdic.
1: A Jetlni traversa Valda, Pizbo e Jeu, i due escursionisti della Polonia, Nard Cincantagne e Nald Cincantacinc, per farlesi rovat la via ferrata piazzetta e Romagnus bloccata, senza casco e senza kit, per fana via ferrata, la perd alta del percorso, se per 2800 metri d'altezza. Lara a me angenadl e araccia fena crisa de panic. La cardada de soccorso rovata in Charles Cinc domis de, all'interno la scuola. Quadra de soccorso il jolor del suem dalla plida ciadura ca individue il per e alla scegel dottur de sues vicinanzes. Niade che l'al e l'ara e al sigu e zignu strac set jolor cun l'aiut della binda. L'al e nua compagnie son giude por duo la cala l'auto, la regnu da conduta te ospedala e gort por controi.
0: In domanda, il 30 stamber, vagn il forat nostra regiun un'edizione speciale a Topolino con una storia pur latin. Suricin è suo nome latin, scioc Matteo Taibon non spiega più avviso.
2: L'editor ha bello de fora de più storie stilingac de mendranza o ince te dialec talia in dante rater ince por furlang di scelerai la digna a reporti. Cusciade l'ultima tappa dal proiett l'editor el na storia por ladin. Traduzions el te custa edizion ince tallingac sart de squince tai dialec de Ancona e dell'Aquila. La pert ladina con soricin protagonista nura curada da Ruth Videsut. Al se barata giutta i dialogs con i personaggi de svalis idioms badiot fasciang i fodum. La pro ince val di rascalies por ladin standard. Topolino è l'intralcio involontario, questa la storia traslatata por ladin, scritta da Marco Boschi, i dessins e de Luca Usai. La collaborazione generale è indostata con Riccardo Regis, professore di linguistica italiana dell'Università di Torino, qua coordinè i esperti. Le edizioni speciali sono venute smate le regioni o la che le lingazze o dialetti vengono. Online ci fanno dire tutte le edizioni speciali.
0: In junglis comende chadias, kis mais fora tsajung vanilm tuagit fascia dös comanchadias la tianda del turism pur la sconanza del territore, inch pur la jans del post, il jung Valentina Redolfi.
3: I progetti doi Clean Up Day è un progetto là che venirà piantato a piantes del bosco. Il se tratta della Val de Fassa Respect e la resona de chiesto il direttore dell'azienda del turismo de Fassa, Nicolò Weiss.
4: L'in progetto Mingol più grande, o là che ha un tacadir con essere il contenitore, o là che dutche che fason per la comunanza, per il territorio e il consirite. Insieme ai Clean Up, punto via ince adesso con il rimboschimento, o là che fason belle che c'è 1000 euro di investimento su 10 sacri. Sarò il dutta Moena, o là che vai alla bu. Ma un rimpatto o la che non le ricrescita. Con Kisdoi, progetto punto via proprio per dare un segnale alla comunità, al territorio, che se pelle in ce farzecche da nef, noi dobbiamo portare attività che portano smauramente dei gas cetevali.
3: Il progetto Clean Up le punta via i 27 e il girai in antensina iunes di ottobre. L'anno passato era venuto un'adesione di 250 persone, che è il secondo anno e che è il venuto smaura a 2 settimane. Sentione è l'isomprinot dell'ufficio prodotto dell'azienda.
5: Participer le trop story se pelgir ti uffizi turistics de tutta la valle e tol su debant il cleanup kit donc alena pinza e un sacchet che se pel dorer ince più out se pel laver giù il dorer più out e ince che stan partecipa troppa firmes de la valle tol perte in

0: las scoles con desvaliva class, firmes de Laval, incenos des que dependents de apetito l'ompert.
1: Per segnare o la che se va a rincurer e non se sora per le c'è la letta na mappa.
0: Mappa di zona interattiva o la che chi che to al pert per scriverite sia azione de clean up, così da non sora per la azions e da podò alla fine della scommenza diva di zona a erna panoramica 360 degree su che le stat fatte su nostro aion.
1: Venne incendrezzata la desgorta del refudan.
0: A on la collaborazione di Comuns de Laval che ne des na mano a metter fora i container o la che sepe il porter la scuola di sedute il refudam e alla fine della scommenza diva da podò venne incepesà cotence chili de refudam le stat portà.
1: Faccio una cea senzanti centri di regolite a Moena al centro Navalge. Se per gire in stes don cate uffizio dell'azienda del turismo dai 1 di ottobre, dai sie e invece se comincerà a mettere giù gli alberi a Moena.
2: E non c'è un'informazione d'utile. Jasmin Ferdic?
3: Badia e l'oramai tradizione che avevamo tu agì la festa il marcede San Franceschi prims dis d'ottobre. Preudue l'appuntamento per d'arting sabda ai 3 d'ottobre, ma avevamo la scelta vai che le nus poste alla domania 4 d'ottobre. La ligia da La Cruz vagna il tignina Santa Massa in onore del Sant con Surtone Fiung, più avvisa dalles 6 da domani. Dopo vagna il scioc da tradizione in cettigni il marcede zanter de paese. Isto da fug de Badia se cruzia da organize la festa da un magazin di da füg kung valbum bokung.
2: Et nang schlüjönjungs chumas previsions l tamp. Na prischung alta determina ja in stumang l tamp tels valadas latinas. I strach pli albans l'atmosfera roman binde botumi. Da dumang el trüppes valadas da cerualt, quan pli redang misteia et ti lascia lergal suradl. As temperaturas romai sura la mesaria cum valurs mas minimae dantar 5 nüde grati pa istels valades ladinas i valurs maximae ed antar sada je 20 gra. E jung zaninant cum ladinia live. Pro la tecnica, manco dena mang Daniele Mistura, pro il microfon vas saludi io Mara Miribung. Adutas e aduc in antam bunga scute se en bel domiste.
4: Ladinia Live. Microfons da Vierge sono attualità e cultura. Conduzione Alessandro da Punt.

0: Lin Oladinia pur de dans dal vida set cours de mituns pro il festival Chanta Cunos. Tinia Balzang, la Chasa Walter, ai de Schnee d'Auri 2026. Chanta Cunos survé a la 20ª edizione e la manifestazione della Unione Generale di Ladins, registrata dal Radio Ladin. Bagnus a Ladinia Live ince da Daniel Chizzali alla tecnica. In cui vi si inviunse a ste col cor interregionale Le Muse delle Dolomiti, che porta dante dius chantius neus liades alus liandes ladines. Al presenta Irene Moroder.
1: Engineer K. Aja que la pròxima grupa conirà son caspalc, nes vendrà son un viatge màgic d'entre les pizzas plus belles del món. Da nord a sud, da est a vest. I van da valedes de Franz, del Trentin, del Südtirol i del Veneto. Ma i duc li ai da una grandíssima passion, el chanté i el teatr, o da es qui sabe el conchassu. Ma tu da sud 2021, dalla maestra Oda Zoe Horscheid, che ha portato l'esperienza internazionale da Amsterdam, e la scuola interregionale, Le Muse e le Dolomiti, un tre esempio di armonia. Pensate che dentro sei famiglie vanno il rugnaban 12 rugnedes di Franz, dentro queste non c'è il fedom, il fashan. In ciò che siamo già uni, i mutons bella da pitli professionisti. Il gruppo di livello avanzato ha bella venciù pesce di gran valore e ha portato ant un'opera importante, Schicke Brundiber. Oggi, circa 30 ragazzi dei livelli Robin 1 e Robin 2, dagli 8 ai 13 anni, ci faranno ascoltare due brani speciali. Canteranno in un ladino letterario ispirato alla parlata di Moena, portando in vita le leggende del territorio grazie alle composizioni e ai testi di Fabio Chiocchetti, un pilastro della cultura e della musica ladina. Ascolteremo il malinconico Lament delle Vivane, le divinità dei boschi che ci donano salute, ricchezza e amore. E poi ci scateneremo con il ritmo medievale del Ball della Stries. Diriganta Oda Zoe Horscheid, facciamo un gran applauso alle Muse e le Dolomiti!

Le Muse e le Dolomiti. Bravissimi. Rouvons bel plan à la fin de notre festival chanta con nos. Cocon pudu audinque, il fin de cash festival, cal d'encourager e valoriser il chanté ladin bel da pitlin su. Nauter fin, e cal de rouvé adum. Danter cores de moutons e moutans de la vallée de Ladinas, e stava unche dal Friul e dai Grigions. Per imparare a conoscere, d'entre moutons e moutans, d'entre dirigants e dirigants, e stranger liams interladins. Da giunti per cal, il ben uni, con un gran applaus al prossimo cor che ven proprio dal Friul. Il coro voci bianche sante sabide, menata Giulia Tubaro, il coro Sante Sabide Junior, sotto la direzione di Tiziano Zanello.

Questi due gruppi rappresentano un bellissimo percorso di crescita, dai piccoli della primaria ai ragazzi delle superiori, tutti uniti dalla passione per il canto e dall'esperienza di rassegne importanti come il recente meeting internazionale a Bassano del Grappa. In quel spurtrai tre pitch ne sfaggian ciarcian aperts la melodies più conosciutas de sitier. Il primo è un momento di grande intensità, si intitola Rain Soldier, del gruppo friulano FLK. È la ninna nanna di una madre che rassicura la sua bambina. Il soldato non tornerà. Un messaggio purtroppo ancora attualissimo che i ragazzi vogliono dedicare a tutte le madri che oggi nel mondo devono ancora cantare queste parole. Un grande applauso ai Mutons e alla Mutangs di Chorus Sante Sabide del Friul, al clavier Tiziano Zanello, alla vidula, dov'è la vidula? Ah ecco, Alessia Musto, dopo, dirigant Giulia Tubaro, Tiziano Zanello. A voi i Chorus de Sante Sabide.

entra in questo amore buio pieno di uomini. Yeah. Entra e fatti un bagno caldo.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Rai Ladinia Notiziar.
2: E allora l'informazione per Ladini in Cömert, 29 settembre, a Deutsch Kansch na Buonasera. Na Burtano e la de Cronaca, dan fora aranania suravit l'incident la möta de Catera in che nuda menada sot in che dan misde dan auto da spedizione a Balzan. Do mosures de reanimazione sono il post era nuda conduta te ospedal o la calnenia ste meso ti salve la vita. L'incident este dantar la stazione da Balzan e l'entrada del centro commerciale Walter Park. De tori la vagnel in rescisson la dinamica del sozedu. Quasi vini terza persona muore a causa di una malattia al cuore, una malattia alla circolazione della provincia di Balzan. Motres na maniera di vita sana, il meso schive il rischio e calda san, che ricorda l'azienda sanitaria del Sud Tirol in cui è causione del De Mondial del cuore. Sura proi controi regolars della pressione, del zucchero, del sangue e del colesterin di gran importanza, ciò di che la sanità del cuore mat mancun la prevenzione, a sottrisse l'assessor provincial per la Sanité Hubert Messner. Im Modung Argument, te fascia Vagnel, sein gelass Agent Touristica Wabelplan a Piz mit Tuagi, dös Schkommenschadiers, l'Azienda del Turism, ince pur l'Agent del Post e pur il Mantiniment del Territore. Valentina Redolfines, reporta.
3: I progetti due Clean Up Day è un progetto che venirà piantato a piante del bosco. Il se tratta della Val de Fassa Respect e la regione di chiesto il direttore dell'azienda del turismo de Fassa, Nicolò Weiss.
4: Il progetto Mingol più grande, là che è un tacadir con essere il contenitore, là che tutte che fason per la comunanza, per il territorio e il conserite. Insieme ai Clean Up, punto via ince adesso con il rimboschimento, o là che fason belle che c'è 1000 euro di investimento su 10 acri. Sarò al dutta Moena, o là che vai alla Bu. Ma un rimpatto o la che non le ricrescita. Con Kisdoi, progetto punto via proprio per dare un segnale alla comunità, al territorio, che se pelle in ce farzecche da nef, non dobbiamo portare attività che portano smauramente dei guest cetevali.
3: Il progetto Clean Up le punta via i 27 e il girai in ante sino a 11 ottobre. L'anno passato era venuto un'adesione di 250 persone, che è il secondo anno e che è il venuto smaura a 2-7 mesi.
2: Vale impressione in più a smostrunze samba in tramas le edizioni de Trailing Schnöto la caranon vaporat rince de Antarlum, lo roman nu de Samuel de Bonde fora dall'Union di Ladinsla Val Badia. In una data nuova d'attualità, Papa Leo XIV è venuto a rovers il Vatican do soiadet la Francia, però il giorno di rovers al Papa fat l'appello dato sul serio a munizioni avvertimenti in cund de intelligenza artificiale, al sa pronunzie por un dialogo ampio con concerns tech, politica e gruppi sociali. Tosh 50 persone del Sud Tirol in copiade sia contra Assisi, arsva in pellegrinaget la città di San Francesco, ciò di che in sabada vagnol tigni so 800 anniversari de mort. La proi lince il vasco Ivo Musar, il vicar general Eugen Rungaldir. Sun soiade de traidis e lince programme da giaticare ad più santuari post por Sanch e Dligius. La stazione delle sferrate si è sprocca in una evacuata in quel domani, in Charlesotte, il steng sospetto di champa di gas e tutte le persone hanno sugi fuori dalla stazione. Tosto doi il risultato che le maschere una fuga di un prodotto di desfridamento in una bottega di alimentari. La stazione ha in dopo di daurito il traffico su un cinese e l'indere in una slide in tardiamanci. E a Arco il 2 Arginia Puntin per il Rockmaster, il festival dell'arpizzata sportiva che festeggia che sta fin l'edema su 40 anni di storia. Dantar vendres e domani se bat l'elite mondiale e dantar i partecipanti ince l'atlet ladin Philipp Schenk. I momenti clou Danias Jomé sarà in vendres dalle snuda sara con il duel lead porater ince daudai dal Wissungrei Sport e in sabda dalle sotta sarà la sfida de K.O. Boulder. In un chamaval, consai por in schnut la sajun les coios locoratoja porta passenant por cal la referat del consai de formazione da corvara in schnut o la caranung va de koschki ve les strusches e les desfridades che l'altone la sajun plus freida conduja da l'erc. Naturlich durch die Erkältungszeit la puntamante por in schnut da les otteles salf les manifestations referante Maria Lobby. Aurela Körte lin schnutz il programm la television de Rai Ladinia le dau da in toc de cabaret de e cung Peppi Kostner. Ara se tratta d'un juc de paroles fat de cognoms de les valades ladines. Dau da in schnutz da 10 minuts d'angles nu sun Rai Ladinia. E don anche no stampa d'exposizion vais a pitz chamon au de les previsions del temp. In domang da domang il truppes valades da charu alt que se de schwanta mang mang dang mis de ia spose mostra sur radel da sua plü bela pert. Les temperatures Romain sur la mesaria de la Sajun d'entr 5 et 8 degrés les plus basses et d'entr 7 et 20 degrés les plus altes du pays de la Ladinia. Il noticiar Ladin se rue à Kilo et qu'un cabaret vara incennant sur les zones de Rai Ladinia Zagne, Bagno d'Usla, Valbadia en schnitt con la quarta de Indotis Perz, curades da Alessandro da Punto la Caranen va del théâtre de Simon Kostner. Pour qu'à l'aus dicinant un bon ascoutesse, un bon divertiment de cascage et l'audanza de una bella sara.

Buonasera e by news da Alessandro da Punta, la conduzione da Daniele Mistura alla tecnica, per una trasmissione di carattere letterario con la quarta del Six Perz del Teatro Cabaret di Simon Kochner, benvenuti in Valbadia. Simon Kochner, il regista e jobler del teatro, è un autore che si scrive in Stas e Toch, che ha rappresentato al pubblico. Simon Kochner ha da te per Radio Ladin so Teatro Cabaret Original, benvenuti in Valbadia. Un talk o la calti conta con troppa simpatia, troppa savai e ironia a sciori, turisti italiani, della Valbadia e sua gente, della storia e cultura di Ladins. Buona audizione con la quarta parte del Teatro Cabaret dal D3 de Mertes.

E in sche rüvin pü la mia perte dedicada a mi pere, mo danda la schluge definitivamente a tolicia mo fora na foto. Na foto chi in grandi manci che la sé ti fa la cornice in ciaria, in cornice, e iana te bella foto t'canchiente mut chi c'è con mi pere, la xunda o dai io e mi pere sulla litra che an mas fa, s'an va su un piz da lec. Quando vado in pizza lake per la via normale, la pizza lake speri che tu ci conosci, la pizza di un plussura curvara, il gruppo del Sella, champagne da buad mezz, la samna normale, a circa 2 ore da Gisù e a mesa il tru e l'extra litra. Non è una litra proprio, ma è una litra a pioli, a chi spioli mazzaite, il crap. Più arta, più lunga, e la pabagna. Danda cutanda anche anche c'è molte mut mi persa la chef a je me al che se pur sta litra con in sot funz wegen la marmolada kan cala c'è mo trepanai inch di ste e sta foto e pacina mai nu da tutta pur un prospect dell'alta badia mo danda trecian danda trecian bai sein kan cale e pur ma bai danda 35 anni. E poi ti lascio da questa foto c'è mo pur sluge e da trai da queste belle foto c'ha vinci un applauso. Dec alla se bellas da dai am vaiga mi per chamo belgion con te pitch borsat ta keite pro na corda la corda ma sche taccada in char la punza da manci sicurezza cal pudo de le pa ben più catr ma pur il cemo mo in un res crai cal spada de trip na te assicurazion sche can sa sicura sche mi per ma sicure ma vini moda alle 3 giù da bume. E spò pur schlüge al capitolo sen dedicé alla munt con mi pere a dit mo spò dici chamo in per datra scossura mi pere i dis caledel 1920 calè ste pur cutanda in direttur l'associazion turistica se curvara e che alle na persona che tu lo inspert da san alla vita della comunità paese calo scrivo poesie d'occasion e faccio intrattenimento anche lei da fa festa tu lo cala chitarra e faccio animazione se candisa lei da in cucca lei è proprio in anima du mi pere e poi dice inci c'è mo calo ste mambaratif pur trecciando l'Unione di Ladins che è nostra associazione culturale ladina più importante e se chi ha detto cash ciò che nominè la Ush di Ladins e ciò che abbaia d'associazione culturale ladina, ma che fin do sur alla casa e tol fora una bandiera. E sen slasci stumet ci bandiera calstrata. Da te bella gran bandiera, da trai curus, je da pe unze il curu. Ci curu sarà il pa je da pe. Vart! Spo ci va il pa de do, il blanc e zura unse ante bel blé. La bandiera ladina. Ti stanni pa fora chi sta liang sta bella bandiera e ti dici, sapete cos'è questa? Questa è la bandiera ladina. Ecco, la vaiga pa ben sta bandiera, le pa ben daudai, ma più ci sa ci cala rappresentaia. E spo ti dici in curt ca sta bandiera da una aperta rappresentaila il desider nos ladins de maiù autodeterminazione, de unione danda dut, no? De cash ti spieghi in curt, nos la dins des Dolomites sunt partis se de 2 regions e 3 provincias. E cash nenia treste in sche. E bel fossil da spunse duc riunis duc adum. E spotti dici ince che cash ta bandiera pur i corus danda dut rappresentai la samba nince nos gran liang a nos territore. Liang de nos ladings a nos territore. I trai corus la bandiera ladina ci rappresentai pa e chi lo lasci nince un pipun se i sciori ti lasci di adai ci cai rappresentai dai con più fantasia in pa ben buon da capi che il vart rappresentai i bosch, i prai i bosch, il blanc rappresentai la nai e il blé rappresentaia il cil. E poi scluisce un po' con un slogan, ciò che fosse un po' di pubblicità, perché, come tutti sanno, qui il cielo è sempre blu. E
Casta il cile tres ble e samba in una balla, no? Casta dici inciai ai fiori. Mo al resta una cosa clara che chi lo son stan na cana. Che le linci fiori, su chi dici caspo, ciuni duci da sé. Chi lo stan bagn. Chi lo nel niama bel, ma stan bagn, no? Alle la ur. Alle Bagnester. Disoccupazione è una parola che consumi a chilo. E i dices neanche delinquenza. O cala che le scaglie scognuda, scialne, no? Pudon sarà te fortuna, non scrivi un chilo. E questa è una frase che sale un dargo not, diciamo dai fiori, no? Fiori che dice, ma tas ben fortuna che vieni, schilo, tas ben fortuna che

E spotti dice in un'altra cosa ai sciori, che è l'altra parte della medaglia, diciamo, l'altra faccia della medaglia. E cosa dice da Portaglian, e la dice chi la dice Portaglian, c'è anche l'altra faccia della medaglia, che consiste nel fatto che appena uno nato e cresciuto qua mette piede fuori dalla valle, sta male. Chi lo son sta una cana, chi lo son sta un saurì, chi lo il belan e così su, chi lo sta a casa, ma pur non che va sfora da tua valada, pur valar giunt sans nia pletan padrun la situazione su che te sa casa. Gitt il furesto in c'ma Belgia balzan e pur... E chi lo dici, papà Ninch, almeno per me è così, no? Per me, gi fuori la mia valada e am sa tres am più fitter, no? E am sa tres bilde dove anche vai magari it per la valada, che riv giù al fur, sapete la calè al fur, no? Calè attira da piccolin per non che la valada slergia, che le prime chiese scuraggia, giù al fur, che vai a sessas la cruce e... De lo, se sentono in dozza co più al secondo, no? Ti la dici proprio in show italiano, mi basta andare via anche solo per pochi giorni, addirittura anche solo per andare in vacanza. Dico, ne pagna tre zit che gi in vacanza pur non si da spacca la gran li grazia, no? Dico, chi lo il pinch tambi? Che mi prende quel terribile o anche inconfondibile sentimento che porta il nome di... E chi lo aspetti sale magari zaccai dalla giocmeldiscio che non ci sentiment nostalgia, no? L'incursimun. E a rat che casta l'incursimun con sons ben duc un più, nos ladins, no? O nos badioc. Duc chi che sta d'mez por val rajun por un periodo più lung, ma niagari ni a duc, ma una buona pert a conciu questa sensazione, questa emozione. L'incarcimù. Ai, canchi è per natte muta chi è per giù a scuola, ma il mio fotanda in crasce, che già al ben più gonote di già andare a zaccai, no? E sciori ti dici che da me il primi ad che ha fatto conoscenza di questa, la nostalgia, e stecca anche in anni a ciamotta da già, sono giù a Balzan a scuola. T'collegio! Ai, che porzi per niente, ho tirato mani per il collegio. Che non è il dito in la volta che te. E dico, io sono un papà in stare, aspetta, c'è che niente magari, c'è che mi permo con te, un suo, e il papà in tutti altri collegi, io sono un papà in stare, non è il mio collegio. Ora che sono stare a Balzan, ma sembra, per me è la incrasce, no? E poi, sambaia, con italiani, ma se ti spieghi, io che le piccole scuole, no? Poi ti spieghi, che le elementari le hai fatte a Curvara, a Clamzana le hai fatte alla Ila, ma il tempo che è boccia delle scuole alte, che lo nel Mapuches o una alla Ila è la commerciale, ti diciamo, no? L'ITC al di da in cui, no? Se nel papà in Ciamon Valgunos News la promo che anche io ente mutio l'ITC in Urogna fa. E in scelto che 3 giugno, giovanotti, da mia età, non è una data possibilità che cala di mezzo a casa al collegio. E dal momento che l'Amzana l'avevi fatta, chi lo e l'italiano lo savo già di buon, ma tu dici che ne diciamo nia tan buon, cioè che l'italiano ma è scritto la scuola, il liceo scientifico tu dici a Balzan. Ma sai che lo anche io italiano, ma se ti spieghi, cioè che è questa cosa della scuola, scuola. Tu vas a Balzan na scuola tu dasha pues po ti spieghi no scho che l'art che lo Südtirol provincia autonoma san va ben tles vals la dinas e la scuola paritetica na scuola che tagni in considerazione tlam de mamsur al talian il tu dask e con un più la din in la pro mo san va da do a fa na scuola alta fora del rajun la din spo massa schiri fora sla fat lingaz di insegnamento italiano o lingaz di insegnamento tudasch cas ma senti spiege a italiano sno un capaci nia anzi sno si magari bo in da ponsec un fez na scuola tudasch l'italiano da do mas neanche più l'impare ne non mo ti spieghi non ho c'ha rede che in la scuola alta tudasch il italiano e che italiano va in insegnamento secondo lingaz
Guai, ja, ti dic, l'imparas, schöck, lingaz furesto, no? Da kannst du italien nur es nie saldi, k't italien, weil l'insigne l'italien schöck lingaz furesto. Mo schöck skundo lingaz, va la bun. E spo, ti spieghi incheck pur l'resto, è un liceo, schöck, avviso, schöck un liceo italien, ma dark, dutzles materes nie insignadas, pur tu dasch, atar che l'italien, che l'inch la materia italiana. Ecco. Daniel in Schöck, io sono già fatto questa scuola tudascia, al parentapa bagno più a fare la scuola tudascia, io sono già fatto la scuola italiana, ma io ho due, con i miei genitori, ma spiegare l'utilità del tudascia che l'ho studiato, io ho due. Poi mai pensavo ben bene, per margini, mi fa un bel vocabolario italiano tudascia, per con cui mi la cavi, per bene, anche se sono a Balzan, no? A di laurite, no, tanto a tira. Tanga tira col tudasch con son zinia ste bundar vedomo mo la mi fa dure in perda ancho che la suz dome fa in la ota con i badioci che so na scuola tudascia mo un'altra cosa ti spieghi che ma inch un più su reso tessura ne niamak studasch knie ba je niamal tudasch mo inche pur un ladin e pur un corsi so che lot ki spoch la realtà de città nanci Balzan nia na metropola ma per me è il tres na gran città lenci c'ha ma per me na città Balzan e la cosa che m'ha proprio spurdu ma de sturbe se quand che son arrivé a Balzan e ste che au du che alle und ki post Balzan che u lax tanias a Tuaroda po mas la tacche come te a far che in sa e de lo savai che insa neanche su canti di già che sa fare cantò il porta che la roda poi vai a Arginiet la casa una te gran murona proprio di calas murona tocco cal tocca e un bel schmaderlos no? Poi ti mostri che sta murona con schmaderlos ben schmaderlos ma sai una parola tanto meraviglia che lo massimo lascia spieghi da insegna a il professor Paul Videsot che mi ascolta se l'università da Balzan o dalla Santa a Pursnu, salpò magari in dem che l'incontro è molto più spiegato, ci calè, da un lato calvè questa parola, schmaderlos, come se avesse proprio interessante. Ma ti mostri che i signori italiani che stanno morona con questo gran schmaderlos, ti dicono, ti dicono un po' che affari, io sapevo neanche che le esistete di affari, con chi è in te boccia, chi sono arrivati a Balzan. Che ti dicono un po', ah, la catenella e il lucchetto, ah, grazie, no, fesi un po' Savai, più da essere un po' impazzito, e fece il finto tonto, se che dici, no? Ah, ecco, con caspa tu ci massi sta che la roda a Balzan, siamo laudai ci amol di do, e caspa mi fa fatto tan ste mal, no? E non mi fa tan patic sta cosa che massi sta che la roda e che le gianteria che pude spatlato, ecco, in scena mi fa io stia osetta mia bella valba dia, no? E quando mi fa una cosa che mi ha più sorriso la testura, so che sono arrivato a Balzan, e sa mai niente questa cosa che insomma confronte con un compagno di scuola, che non sa voglia darci ma manco come è in capigna della chinè, ai baian lingaz, che io capì più che niente la questione che mi ha sentito ti spieghi ai italiani che a Balzan ai zio in generale non è niente bel tudasch, so che tudasch baia a Hamburg, no? Ma è un dialetto, no? Un dialetto che un più io ti la spiego, mi fa che una parte un po' svizzerdeutsch, un po' che l'inche österreichisch e un po' che l'inche bohrisch, no? Dut caso musst der dümm fes, mi fa südtiroler Dialekt, no? Io ti la spiego, mi fa a italiani. Caso per me è proprio ria, dure un po' tempo per imparare il dialetto che cal tocca, no? E per questa ragione che è un po' tan furesto in spurai, è un furesto tel furesto, ma non c'è non c'è un più d'avventem più ciò che dice per italiano lo scemo della classe, no? Che diventa del ciclo vom Ciclberg, no? Ciò che tu lo inci per cui i sarneri in la ota ecco facciamo un più la fine di chi è schilo, no? C'è un fosnia ste che in Galing un sfat un test d'italiano, no? Quando fate il primo test d'italiano dello è ste deutsch che c'ha fatto 5 sise e io un bel nu, no? Se che capì che è un più buon italiano spot un colpo di steduccio che ora diventa mio compagno di banco o partì con me la pausa o insomma. Insomma, in questa maniera sono queste buone non fanno più di compagno che ha capito che è spodù i dai detti compiti di italiano spom laica vada un più da me la realtà urbana da Balzan.

Il chemin aimé faut bel plan, aimé faut une pointe ambiente, cette réalité de la cité. Mo, in ambiente, hai un po' tres, ma su, tacché la roda, cula morona, il schmaderlos. E samba niente, am su rinunziet, che anche ha fatto la scuola alta, am se rinunziet, a mia spazierata, schim fagio, su pur bosch, vignat, chiuro. Saskal gifor at chase tem piece por bos sal te por pun un preca un podo sam ben ie fa balzan e a ci kenchem seri non sie e al panorama il panorama che iu do dalla finestra la chasa da fügt mi a chasa vini de da duman intertanki gusta te per poc mia mama arginia il guste ai fiori de nos garni E se dice che c'è il panorama che hai se curvare fuori dalla casa da fucola che gusta, da lo udon avvisa se contro il fosc e se in cina se frara, ciampace, le spizze da cir, o la cagnese il suradel da domani. E calza magnaim se rinunzie che anche il collegio a Balzan, no? E cali te panorams, te ududas, te udladas che. Se ausada e vai danda sen stash de pur de il de kalt mancha de pas lampug no e chu di ai pa nomine mia uma chu di ai pa nomine mia uma zagne kanki kuntik mia uma e drio t per po ki gusta a ti arjuniel guste a nu fiori chu di ki avuia e alel nu il moment da ti chante dant na nuia chantia Alli gran ora, no? Zendame in docuntada, cutan, alli da can con chantet buriada, na sara sarana chi nagna più tutti gli orghi da man, tla man. E zagna il moment, shambai la uma, ci chantia, ha, ci chantia, zaslaci in dos tu men moment, per poc invisti gli orghi da man, la fisarmonica, no? Billingaz la uma cara. E billingaz la uma cara, mai ponse da ti la chante in sciu, e tagliai na ota. Ti la chanti a cappella, che lo di senza accompagnamento strumentale, e poi ti la soni chiamogna ad dant se gli orchi da man. E in sciò si lascia il di inciaos.

E casten a chantia que ti val cœur, ince ai nia la dins. Le tang na bella melodia, i vaic propi con ci commozion ca i mascuta dalla Jesu. Inci la son ma inche, la chant ma inche dar champl, e la son inche dar champl con un te pitch tromant che por dar ten giocattolo, un juc. Al crea dar na bella atmosfera, vini iade che la soni, e l'applaus da do, e dar sentivi.

Quasi commoventi gli applausi del pubblico per Abdullah Ibrahim, credo avesse 85 anni quando ha registrato questo concerto, era in Austria a Diersbach, 7 giugno 2019, il nostro cartellone di questa sera, il grande pianista sudafricano che ha regalato poi questo bis cantando, facendosi accompagnare anche dal pubblico che batteva le mani e guadagnando questi applausi che si uniscono peraltro ai molti messaggi. Questa sera i nostri sistemi sono bollenti perché arrivano WhatsApp, SMS, un po' per festeggiare il nostro anniversario, i nostri 35 anni di vita a Radio 3 Suite, un po' per festeggiare proprio questo concerto di questa sera, uno dei piccoli regali che abbiamo deciso di offrire a noi stessi e a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Se volete potete continuare naturalmente a commentare, considerate che questo cartellone, come tutti i cartelloni di Radio 3 Suite, si possono ascoltare su Rai Play Sound ancora per 10 giorni e peraltro questo accadrà anche col cartellone di domani, perché giusto per ricordarvi quanto ci muoviamo veloci sui nostri diversi tavoli, alle 20 ci collegheremo domani con il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino per ascoltare il Wozzeck di Berg. Comunque la musica rimarrà a disposizione, come vi dicevo, e i nostri sistemi sono lì per ricevere i vostri messaggi, come d'abitudine, al numero 335 56 34 296.

E per festeggiare i nostri 35 anni che ci separano da quel 29 settembre 1991, la nascita di Radio 3 Suite, un programma che era stato ideato, pensato, costruito da Roberta Carlotto e da Stefano Geraci, abbiamo pensato di ascoltare alcune pagine importanti della storia della musica, perché il numero d'opus 35 riunisce una serie di capolavori, capolavori amatissimi, il primo dei quali è il concerto per violino e orchestra di Tchaikovsky, che nasce sostanzialmente a metà della sua produzione. Voi considerate che l'ultima sinfonia di Tchaikovsky, la patetica, ha il numero di catalogo 74, quindi arrivati a 35 il compositore era senz'altro un artista maturo, che peraltro aveva vissuto un periodo terrificante per coprire la sua omosessualità. Si era sposato, ma era stato naturalmente un matrimonio fallimentare, oltre che lampo, finito in poche settimane. Lui aveva avuto una crisi nervosa, era scappato all'estero, si era rifugiato in Svizzera. In Svizzera aveva ritrovato un po' di calma e le energie per scrivere il suo concerto per violino. Aveva peraltro un violinista che lo aiutava, un giovane interprete al quale sottoporre le soluzioni che gli venivano in mente, cosa comodissima, devo dire, per qualunque compositore. Si chiamava Josef Kotek. L'esito del lavoro comune era sicuramente notevole, ma il violinista che avrebbe dovuto eseguire il brano di Tchaikovsky, Leopold Lauer, aveva pensato che non lo si potesse fare, che era ineseguibile, che era complicato, che non avesse senso. Quindi la prima esecuzione arrivò soltanto qualche anno dopo, nel 1881 a Vienna, e peraltro anche lì le cose non andarono benissimo, perché il critico di riferimento dell'epoca, il critico viennese Eduard Haslick, aveva massacrato la partitura, aveva detto che era musica che puzzava addirittura alle orecchie. Tchaikovsky ci era rimasto malissimo. Oggi è uno dei due concerti per violino e orchestra più eseguiti sul pianeta Terra, l'altro è quello di Mendelssohn. E siccome è proprio segnato dal numero d'opus 35, ci sembrava giusto aprire il nostro piccolo festeggiamento con il movimento di apertura, il celeberrimo allegro moderato. Per noi suona Janine Jansen insieme alla Mahler Chamber Orchestra diretta da Daniel Harding.

Era l'Allegro moderato, il primo movimento del concerto per violino orchestra di Tchaikovsky, opera 35, come sono gli anni di storia di Radio 3 Suite. L'abbiamo ascoltato da Janine Jansen insieme alla Mahler Chamber Orchestra diretta da Daniel Harding. E pensate che opera 35 è anche un'altra pagina famosissima e molto amata, come Scheherazade di Rimsky-Korsakov. È nata giusto 10 anni dopo il concerto per violino di Tchaikovsky. Rimsky-Korsakov in quel momento ha 44 anni, è un grandissimo orchestratore, molto amato, molto apprezzato, è un grande insegnante, sta anche lavorando peraltro al completamento del principe Igor dell'amico Mordin, che era morto l'anno prima insieme a Glazunov, e quindi sta preparando questa partitura che evidentemente gli lascia addosso un profumo orientale che lega le partiture che lui scrive in quegli anni. Sono 2 anni nei quali lui riesce a chiudere un trittico sinfonico che ha segnato la storia della musica, il Capriccio Spagnolo che opera 34, poi la Grande Pasqua Russa che opera 36 e in mezzo proprio Scheherazade, opera 35. La vicenda di partenza è una vicenda molto nota: il sultano Shahyar, ferito da un tradimento, ha deciso di far uccidere ogni sposa dopo la prima notte e ne sposa uno al giorno, finché non incontra Scheherazade, molto astuta, che gli racconta delle storie bellissime interrompendosi sempre sul più bello, dicendo beh finisco domani sera, e quindi lui non riesce ad ammazzarla perché vuole ascoltare il finale di questa storia, e la vicenda dura per l'appunto 1001 notte, fino a che il sultano alla fine deciderà che forse può diventare un pochino più benigno e ci sarà un lieto fine. Ed è un riferimento, però, questo, un riferimento orientale, non è una vera e propria vicenda che si svolge nel corso della partitura, della suite di Rimsky-Korsakov, che inizialmente aveva sì scandito la partitura in vari parti, vari movimenti che ci sono ancora adesso, ma poi aveva spiegato che sì, c'erano dei temi inizialmente magari riferiti a situazioni, però poi li aveva usati con tale libertà che non bisognava essere così attenti allo svolgimento della vicenda e a cercare un collegamento reale, tranne forse nel tema del violino solista, perché non è un concerto per violino ma c'è una parte importante per la spalla delle orchestre, in genere il primo violino, che effettivamente rappresenta il personaggio di Scheherazade, la sua voce che narra, che racconta nel corso della partitura. Noi, per festeggiare i nostri 35 anni, ascoltiamo il finale di questa suite sinfonica. Il primo violino, lo cito, non sempre lo si fa ma è corretto farlo, credo, Edwin Paling, e con lui c'è il resto della formazione, che è la Scottish National Orchestra, tutti diretti da Neeme Järvi.

Ed era il finale di Scheherazade, la suite sinfonica di Nikolaj Rimskij-Korsakov, che abbiamo ascoltato dalla Scottish National Orchestra diretta. Nene Järvi, una

le viene riconosciuta nel corso del tempo, e variazioni importanti come quelle beethoveniane sono quelle di Brahms, quello che il compositore che ha ereditato, se vogliamo, questo gusto, anche questa tecnica. In fondo la musica di Brahms è una variazione continua, come è stato più volte osservato, proprio perché i temi, prima ancora di essere esposti nella loro compiutezza, le frasi, le formule, i paradigmi, diciamo il materiale costruttivo di Brahms, è qualcosa che si trasforma in continuazione, non è ancora finito di pronunciarlo e già ha preso una veste nuova, per cui è chiaro che poi la variazione per lui fosse qualcosa di fondante, e le sue variazioni su un tema di Paganini, brano per pianoforte, hanno proprio il numero d'opus 35, per questo finiscono i nostri festeggiamenti questa sera. Pensate che Brahms conclude, aveva circa 30 anni, proprio con questa partitura, il ciclo delle variazioni, il suo modo di lavorare per pianoforte. Era senz'altro un compositore maturo, aveva già scritto il primo concerto del pianoforte orchestra, aveva scritto le variazioni su un tema di Handel, ma forse ricorderete che non si fidava a scrivere una sinfonia, aveva aspettato fino ai 40 anni, un'altra decina di anni, proprio perché Beethoven gli incuteva timore, insomma lo sentiva come riferimento inarrivabile, inavvicinabile, e stiamo parlando di Brahms, il grandissimo compositore che avrebbe poi segnato ovviamente la storia della musica, ma insomma per la sinfonia preferiva aspettare ancora, mentre la variazione che gli era così congeniale gli permetteva di muoversi con sicurezza. Peraltro queste sono variazioni su un tema violinistico, l'ultimo dei Capricci di Paganini, quindi è anche un modo per noi di far rientrare uno strumento in più nei nostri festeggiamenti, un violino che qua diventa pianoforte e che subisce una serie di trasformazioni. D'altra parte, se ci pensiamo, il concetto stesso di Radio 3 Suite è un seguito di ingredienti e di elementi, come se fosse una suite inglese di Bach, ma è anche un po' un gioco di variazioni, trasformazioni, come in fondo la cultura cerca di essere, forse è una delle tante definizioni provvisorie che possiamo usare per quello che proviamo a fare. Sono dei brani difficilissimi, queste variazioni, sono pagine che richiedono davvero un virtuosismo estremo, ma per fortuna noi abbiamo una registrazione all'altezza della situazione, che è quella di Boris Berezovsky, che peraltro aveva vinto il concorso Tchaikovsky nel 90, quindi idealmente chiudiamo un po' questo nostro piccolo cerchio intorno ai 35 anni di Radio 3 Suite che avevamo aperto con il concerto per violino opera 35 di Tchaikovsky. Ma queste sono le variazioni opera 35 di Brahms, variazioni su un tema di Paganini per pianoforte che ascoltiamo appunto da Boris Berezovsky.

Le variazioni su un tema di Paganini, per pianoforte naturalmente opera 35 di Brahms, sono quelle che abbiamo ascoltato da Boris Berezovsky per continuare a festeggiare i nostri 35 anni, quelli che ci separano dal 29 settembre 1991, quando andò in onda la prima puntata di Radio 3 Suite, che ci ha condotto dunque oggi a festeggiare questo nostro anniversario. Sono le 22:57 minuti, sempre Nicola Campogrande al microfono e un ritratto musicale. Quello che ci aspetta ora nell'ultima parte della nostra trasmissione. Abbiamo pensato di dedicarci a una figura senz'altro controversa, molto amata ma anche detestata nel corso del tempo, a seconda delle fazioni, dei partiti, dei gusti, della curiosità o della fedeltà a una certa tradizione. Sto parlando di un grande pianista, di Ivo Pogorelić, che è nato a Belgrado il 20 ottobre 1958, dunque uno splendido 64 qualcosenne, figlio di un contrabbassista croato ma con una madre serba, che rivela prestissimo il suo talento e viene mandato a studiare a Mosca. Continuiamo a seguire un filone russo, un po' involontaria la cosa, ma di fatto ci troviamo a giocare su quel tavolo questa sera. Studia alla Scuola Centrale di Musica e poi al Conservatorio Tchaikovsky e ha degli insegnanti importanti, come è giusto che sia, come ancora accade in quelle scuole, ma l'incontro decisivo per lui, quello che davvero gli cambia la vita, è con una pianista georgiana, si chiama Alisa Keserazze, ha 20 anni più di lui ed è erede, pensate, di una scuola pianistica che risale a Liszt attraverso Siloti, ed è una persona che lo vede suonare in un contesto privato, gli suggerisce che forse dovrebbe cambiare il modo in cui sta appoggiando le mani, la postura, il gioco dei pesi sui tasti, e lui l'ascolta, e non è la prima volta che deve cambiare impostazione. Diversi maestri gli hanno suggerito modi alternativi di usare il suo corpo, ma sente che c'è qualche cosa che gli risuona e cambia effettivamente il suo modo di utilizzare il corpo e cambia il suo modo di suonare, e accade che scocca una scintilla con questa che non solo è la sua insegnante ma nel giro di qualche anno diventerà anche sua moglie. E Pogorelić, giovanissimo, vince dunque a 20 anni il concorso Casagrande di Terni. Sapete che in Italia abbiamo uno dei riferimenti mondiali nell'ambito del pianismo, è un concorso che ha segnato davvero carriere importanti, rigorosissimo e con una reputazione internazionale particolarmente significativa. 2 anni dopo arriva al concorso Chopin di Varsavia e l'episodio è notissimo. C'è una giuria importante della quale fa parte anche Marta Argerić, lui suona, deve essere ammesso all'ultima prova, ma la giuria invece decide di escluderlo, tranne Marta Argerić, che proclama è un genio e abbandona la giuria per protesta. E naturalmente questo desta uno scalpore notevole al concorso Chopin, tanto che qualcuno vincerà quel concorso, non so esattamente nemmeno chi, ma quell'anno il vincitore morale e fondamentale è Pogorelić, tanto che la Deutsche Grammophon, l'etichetta discografica che era abituata a offrire un contratto al vincitore del concorso, decide di snobbarlo e di offrire invece un contratto di esclusiva a Pogorelić, con il quale lavorerà poi per molti anni, ci sta ancora lavorando adesso. E come suona Pogorelić in quegli anni? Come il modo di affrontare la musica di questo giovanissimo pianista che ha 20 anni? È tagliente, è rugoso, è spinoso, è irregolare, ecco, per questo dico è fastidioso per i cultori della tradizione, perché è un pianista che segue una logica ferrea, comprensibile, chiarissima a chi ascolta la musica, ma che talvolta sfida la partitura, nel senso che se ne infischia di dinamiche, se ne infischia di agogiche, di articolazioni, se pensa che quella musica possa essere resa in modo diverso. E quindi i risultati sono fantasmagorici o orripilanti, a seconda dei punti di vista. Potete farvi un'idea riascoltando una delle sue primissime incisioni, nel senso che il primo disco, che raccoglie una serie di pagine di Chopin, naturalmente, è il 1981, questo ad esempio è lo scherzo numero 3, quello in do diesis minore, opera 39, e sentite quanto è tagliente, quanto è estrema l'interpretazione di Pogorelić.

Era Ivo Pogorelic che interpretava lo scherzo numero 3 in Do diesis minore, opera 39 di Chopin. Avete sentito questo modo tagliente di suonare, totalmente antiromantico? Non c'è tutto ciò che normalmente viene associato a Chopin, però c'è una logica diversa, c'è un altro modo di concepire, di pensare questa musica che la rende perfettamente logica, perfettamente congruente, scintillante, emotiva in un altro modo, giocando altre carte. Questo almeno è quello che affascina chi ama, chi ascolta volentieri Pogorelic. L'altra sua arma, che già in quel primissimo disco, 1981, lui utilizza, quella della lentezza. E se voi ascoltate, come stiamo per fare ad esempio, il notturno in mi bemolle maggiore, l'opera 55 numero 2 di Chopin, quello che ha un'indicazione di lento e sostenuto, trovate un'interpretazione che è diventata anch'essa storica proprio per la lentezza estrema che permette di ascoltare anche una serie di linee interne, di contrappunti che ci sono all'interno di questa partitura e che hanno bisogno di essere viscerati. Questa almeno è l'idea di Pogorelic, per cui il brano arriva a durare quasi il doppio rispetto all'interpretazione di altri pianisti. Qualcuno si scandalizzò all'epoca, oggi non lo so, altri invece rimangono estasiati, come forse anche senso fare, inchinandosi di fronte a una genialità interpretativa che regala una vita diversa, nuova, secondo me straordinaria, a una partitura che è molto amata, può passare però inosservata se eseguita come in tanti fanno. Proviamo ad ascoltarlo dunque, questo notturno di Chopin, suona ancora naturalmente Ivo Pogorelic.

Era il notturno in mi bemolle maggiore, opera 55, numero 2 di Chopin, in questa interpretazione di Ivo Pogorelic. E sono anni per lui importanti, ovviamente, l'esplosione di una carriera, e per tutti gli anni Ottanta lui sceglie con grande cura il repertorio da eseguire e da incidere, spazia tra Bach, e Tchaikovsky, Prokofiev, Beethoven, Schumann, ma a un certo punto approda a incidere quello che forse è il suo disco più paradigmatico, senz'altro, di questo periodo, cioè il Gaspard de la Nuit di Ravel. E lo è perché Ravel in questa pagina esplora creature notturne. Sapete che Gaspard de la Nuit per lui era un modo davvero di far ascoltare alcune delle sue illusioni musicali o dei suoi incubi, insomma di esplorare un lato oscuro della sua musica in modo prodigioso dal punto di vista musicale e pianistico, e molto intenso sotto il profilo emotivo. E la cosa affascinante è che Pogorelic porta le due armi che abbiamo appena ascoltato in Chopin, cioè questa leggerezza estrema che diventa tagliente, un tocco antiromantico, sofisticato, aristocratico, e la capacità di mantenere anche una lentezza estrema, rigorosa, dove altri si lascerebbero trascinare. Peraltro Ravel stesso non era felice di interpretazioni del suo gibet, la forca, il primo dei due numeri di Gaspard de la Nuit che stiamo per ascoltare, che cercassero di velocizzare questo brano, che invece richiede proprio di essere trattenuti. Ravel diceva: ma se vi annoiate, guardate che va bene, cioè quello che deve succedere. Ecco, io non credo che ci si annoi con questa interpretazione di Pogorelic, ma certo è un modo meraviglioso per mettere sotto la lente l'intensità che lui riesce a raggiungere mantenendo i tempi lenti. E poi a seguire, subito dopo, ascolteremo il terzo ultimo numero di Gaspard de la Nuit, lo Scarbò, questo folletto maligno, malevolo, dispettoso, e questa notte fastidiosa, insomma, contenuta nella partitura, che evidentemente ha toccato delle corde profonde in Pogorelic, e gli ha permesso di incidere questo disco che ha davvero fatto storia. Allora, dal Gaspard de la Nuit di Ravel, Le Gibet e poi Scarbò, suona ancora Ivo Pogorelic.

Erano dunque Le Gibet et Scarbaud, Gaspard de la Nuit di Ravel, in questa interpretazione di Ivo Pogorelic. Cioè, devo dire che è molto affascinante leggere i vostri messaggi, che sono esattamente divisi a metà, adesso un messaggio più, un messaggio meno, ma tra grandi estimatori di queste geniali interpretazioni che, non c'è dubbio, stravolgono in parte l'originale, chi invece si dimostra scandalizzato da questo modo di far vivere la musica. Certo, Pogorelic attraversa negli anni successivi un momento di crisi molto profonda. Muore a Lisa nel 1996, la sua insegnante, che era diventata sua moglie. Per Pogorelic c'è un trauma molto profondo, si allontana dalle scene in modo quasi totale, si ritira, smette di suonare. Quando torna in sala da concerto, gli esiti sono quantomeno divisivi. Ci sono alcuni sostenitori che leggono una sorta di indagine coerente, radicale per quanto estrema, e altri che invece lo massacrano senza pietà. Penso a Anthony Tomasini, critico del New York Times, molto noto in tutto il mondo, che aveva chiuso una recensione parlando di un talento immenso, gigantesco, che era finito tragicamente fuori strada. Pogorelic passa altri anni difficili e poi torna ad incidere, oltre che a suonare, a 60 anni. Nel 2019 esce il suo nuovo disco dopo 21 anni dal precedente. Incide Beethoven, incide Rachmaninoff, e poi nel febbraio 22, dunque sono 4 anni fa, incide un disco interamente dedicato a Chopin, che ci interessa perché ritorna proprio all'autore con il quale lui si era segnalato al mondo in quel concorso di Varsavia, che aveva fatto gridare allo scandalo quando Martha Argerich, lo ricordavo, se n'era andata dicendo: se lui non va in finale io abbandono la giuria. E questo era effettivamente avvenuto, ed è un programma questo chopiniano del suo disco più recente, incentrato sulle opere tarde, tra le quali ad esempio c'è il Notturno in do minore, opera 48 numero 1, ed è interessante, anche affascinante, devo dire, ascoltarlo avendo ancora nelle orecchie lo Chopin che abbiamo sentito prima, quello inciso nel 1981, perché evidentemente Pogorelic è un uomo diverso, è un artista cambiato, che sta cercando qualcos'altro, ed è molto evidente anche nelle interpretazioni, anche considerando il suo tipo di ricerca, la lentezza estrema da un lato e i suoni taglienti, asciutti dall'altro. Ecco, quello che lui fa ascoltare ora, mi è capitato in realtà di ascoltarlo anche in concerto, ma è molto chiaro anche in questo disco, è davvero un altro Pogorelic, che senz'altro vale la pena conoscere. Diteci che cosa ne pensate, noi intanto lo ascoltiamo. Notturno in do minore, opera 48 numero 1 di Chopin, Ivo Pogorelic.

Il notturno in do minore, opera 48, numero 1 di Chopin, in questa interpretazione di Ivo Pogorelli. Ci avete sentito un suono riconoscibile, difficile confondersi, è il pianista che stiamo ascoltando da quasi un'ora, ma anche un uomo che ha vissuto, che ha sofferto drammaticamente, che si porta dietro questo peso che si riconosce nell'interpretazione di una pagina come quella che abbiamo sentito. E anche il finale della terza sonata di Chopin, vi dicevo che si è concentrato in questo suo ultimo disco che è prodotto dalla Sony, sulle opere ultime. Il finale, questo Presto non tanto, che vogliamo ascoltare insieme a voi, addosso in una velocità diversa, questo stesso spessore di interpretazione, no? La voglia di leggere il testo in maniera disincantata, anche irriverente, anche irrispettosa per certi versi, che però in gioventù portava con sé una sorta di leggerezza allegra e adesso invece ha un carattere molto diverso. Ascoltate.

Il finale della sonata numero 3 in si minore di Chopin che abbiamo ascoltato da Ivo Pogorelic, e per gli ascoltatori che stanno ancora mandando messaggi e messaggi accapigliandosi tra di loro virtualmente tra i sostenitori ammirati e qualcuno che invece storce il naso di fronte alle interpretazioni di Pogorelic, abbiamo un ultimo tassello che ci vogliamo giocare per chiudere in modo circolare non soltanto questo ritratto che gli abbiamo voluto dedicare ma in fondo l'intera nostra trasmissione, perché se per caso eravate già l'ascolto quasi 4 ore fa, ricorderete che abbiamo aperto con una copertina dedicata a Chopin, dedicato a Pogorelic, ed era uno studio, quello che abbiamo ascoltato allora, ed è un altro quello che vogliamo sentire adesso, è lo studio in La bemolle maggiore, opera 10, numero 10, che proviene proprio dal primo disco, quindi ritorniamo al Pogorelic che incideva per la Deutsche Grammophon nel 1981.

Lo studio in La bemolle maggiore, opera 10, numero 10 di Chopin, che abbiamo ascoltato da Ivo Pogorelic, protagonista del nostro ritratto musicale di questa sera. Un pianista peraltro attivissimo, se guardate sul suo sito trovate un calendario e vi rendete conto che ha concerti organizzati in tutta Europa. Sarà anche alla Spezia in Italia il prossimo anno, ma adesso i primi impegni lo portano in Belgio, in Francia, in Olanda, poi in Germania, un po' da solo, un po' con orchestra, con un repertorio peraltro anche abbastanza ampio, cosa che è caratteristica di molti pianisti, mentre lui in realtà spesso è stato rigoroso e si è concentrato su pochi brani per volta che poi ha voluto eseguire ed eseguire. Un pianista in questo assolutamente meticoloso, ed è stato affascinante, devo dire, confrontarci con voi questa sera leggendo i vostri messaggi che un po' continuavano a festeggiare il nostro compleanno, i nostri 35 anni dalla prima puntata di Radio 3 Suite, e un po' invece ci raccontavano le vostre impressioni di fronte alle interpretazioni di questo pianista che ha sempre parlato anche dalle copertine dei dischi. Non amo molto usare questa parola, ma insomma nel suo caso credo che cool sia assolutamente necessario. Riusciva a parlarti con questo suo sguardo disincantato, le sue pose assolutamente informali, le scarpe da ginnastica, i jeans, insomma era quel genere di pianista che andava incontro al pubblico in modo anche ammiccante fin dalle copertine dei dischi, e poi si proponeva con questo tipo di interpretazioni dirompenti che raccontavano altri modi di sentire la musica, di vedere la musica, che in fondo sono poi qualcosa di molto prezioso. Lo sono per i compositori, lo sono per i colleghi, lo sono per gli ascoltatori. La musica certamente è viva, non è un museo, ha bisogno di interpretazioni, ha bisogno di idee, di talenti. Certo, il suo è un po' complicato, è stato complicato da gestire, ma se ci si lascia prendere per mano, si accettano le sue letture, come dicevo appunto, per certi versi irriverenti, ma sempre così logiche, così conseguenti, poi in realtà si ha una valle di piaceri e delizie che si apre davanti a noi e chiede semplicemente di essere percorsa e seguita. Questa che ascoltate è la sigla di Radio 3 Suite, anche lei da 35 anni, che ci segnala che è finita anche questa puntata della nostra amatissima trasmissione, che è realizzata da Tiglio Fortunato. Questa sera Tiglio firma anche la regia, da Marianna Gallerano, da Giovanna Natalini, da Vittoria Pastore e da Azzurra Di Meco, mentre la cura è di Monica D'Onofrio. Questa sera si sono alternati alla console Luca De Ioris e Pino Berardi. Qui c'è Nicola Campogrande al microfono, che è stato onorato di fare da maestro di cerimonie, diciamo, di questo nostro piccolo anniversario, a nome dei tantissimi colleghi che hanno condotto Radio 3 Suite in questi anni, ma non mi azzardo a citarne nessuno perché rischio di dimenticare qualcuno, questo sarebbe assolutamente imperdonabile. Voglio però continuare così virtualmente a pensare che stiamo brindando tutti insieme a un modo di fare musica, di conversare, di scoprirci a vicenda, di essere curiosi, perché questa poi in fondo è la chiave di questa trasmissione, che allinea tasselli, che costruisce una suite, come ci piace fare, come speriamo di fare, ci augurano questo molti ascoltatori, ancora per almeno altri 35 anni. Buonanotte.

Un'aria davvero scurissima e allo stesso tempo molto affascinante avvolge tutte le 10 tracce che compongono Medusa, nuovo album del chitarrista brasiliano Kiko Dinucci, e che anche nel titolo richiama un animale e una figura mitologica che hanno del carismatico, del sorprendente e sicuramente anche dell'inquietante. Secondo Eterno è il brano con cui vi abbiamo accolte stanotte, ascoltatrici e ascoltatori di Radio 3, ben ritrovati e ben ritrovate a Battiti, Danina Terruzzi, Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore e Simone Sottili. Arriva 6 anni dopo Ascilio, l'ultimo lavoro in solo di questo artista che in realtà è fortemente agganciato a una scena sperimentale che negli ultimi 20 anni ha unito le forze per rimodificare, reinventare l'identità musicale della città di San Paolo. Anche in questo lavoro, infatti, vediamo spuntare le collaborazioni con alcuni dei nomi che lo accompagnano dall'inizio della sua carriera, da Rômulo Frois a Jussara Massao, che compare addirittura come direttrice artistica dell'intero album, oltre a essere un featuring in questo brano, Segundo Eterno. Medusa è descritto da Kiko Dinucci come un disco d'amore, di fantasmi e di animali ed è nato dopo una sorta di crisi artistica, dopo un intero album iniziato a registrare nel 2024 e poi fallito, deragliato e quindi abbandonato. Lutti, separazioni e nuovi ascolti musicali hanno caratterizzato il 2025 di Kiko Dinucci e nell'elaborazione difatti anche traumatici e momenti difficili attraverso queste nuove scoperte musicali, in parte anche lontano da quelli che sono stati i suoi riferimenti principali negli anni, è nato il sound e le canzoni di Medusa, che per forza di cose non potevano che essere, come abbiamo descritto poco fa, buie ma anche avvolgenti e un po' confortanti. Il prossimo brano ci porta invece da tutt'altra parte in termini di umori e ambienti. Troviamo fiducia, energie positive, sperimentazione unita a un divertimento spontaneo. Fanno parte di un progetto familiare guidato da Federico Ughi e intitolato My Face is Dancing.

Federico Ughi è un batterista romano che vive a New York dal 2000, che ha da poco pubblicato questo My Face is Dancing, uno spirituale viaggio di famiglia dalle radici ancestrali al futuro cosmico. Il percorso artistico di Ughi tra jazz, hip hop e improvvisazione incontra il desiderio di celebrare proprio la creatività, la libertà e la famiglia in questo disco creato insieme ai tre figli, Alberto Ughi, Martino Ughi e Benjamin Ughi, e sviluppato a partire da delle sessioni di improvvisazioni realizzate insieme e poi una serie di registrazioni raccolte negli anni e rielaborate in studio. E se il primo disco che abbiamo ascoltato ci rimanda ad atmosfere opposte a My Face is Dancing, il terzo album che andiamo a presentare stanotte segue un po' entrambi i lavori che lo precedono, trovando il legame profondo con le proprie radici e con la propria storia familiare che abbiamo visto anche nell'opera di Federico Ughi, e allo stesso tempo una connessione con l'esorcizzazione del dolore e con il lutto attraverso la propria musica che abbiamo sentito invece in Medusa. Journey to the Unknown è il titolo dell'album di Nana Osei Twum Barima, cantante e musicista ghanese emigrato a Bruxelles, che racconta la propria storia dolorosa e difficile, ma in cui la musica ha sempre avuto un ruolo di guida e di conforto. Ascoltiamo il primo brano di questo album dal titolo Mpaebo, che in lingua tui significa preghiera.

In tutti e tre i brani che abbiamo ascoltato in questo inizio puntata troviamo una voce a guidarci, mentre andiamo ora a presentare un disco interamente strumentale, ovvero l'ultima creazione di The Riot, che è lo pseudonimo del compositore e bassista Kylie Saulnier, direttore artistico e conduttore della Awakening Orchestra. Qui si misura con una formazione nuova, un ottetto di musicisti in parte newyorkesi e in parte del Vermont dove lui vive, composto ad hoc per questo lavoro dal titolo The Other. E la ricerca musicale di Saulnier fonde jazz, tecniche di orchestrazione contemporanee e rock, sviluppando un'identità che in qualche modo vuole rappresentare proprio un mix di tradizioni statunitensi. E la scelta di usare questo pseudonimo per l'uscita di The Other invece esprime un desiderio di presentarsi ovviamente come un artista in qualche modo nuovo, diverso da quello che Saulnier sente di essere stato in passato, e va anche di pari passo con il significato che il compositore consegna nello specifico a questo lavoro, ovvero quello di rappresentare una fase di passaggio nella vita di questo artista, che analizza anche il ruolo delle maschere, degli escamotage che a volte utilizziamo e di cui abbiamo bisogno per affrontare sia chi ci circonda sia a volte proprio noi stessi. Da The Other ascoltiamo un brano che si intitola The Darkest

Ha percorso un tragitto molto lungo Maurizio Abate e alla fine ci ha condotti a un album che forse possiamo in qualche modo considerare il suo tempio, un luogo sacro, un po' magico, fatto di ascolto profondo, ma anche di dialogo, di conversazioni tra strumenti e musicisti differenti. Si intitola Sacre Stanze, l'ultimo lavoro del chitarrista, più in generale multistrumentista, compositore, oggi con base in qualche valle nel nord del Piemonte, ma per tanti anni legato alla scena underground sperimentale di Milano. Maurizio Abate lo abbiamo ascoltato con i suoi lavori da solista, come parte del trio tra psichedelia e improvvisazione Eternal Sea, o più di recente con il bellissimo album condiviso con Luca Venitucci pubblicato da Kohlhaas. Diversamente da gran parte dei suoi dischi precedenti, basati principalmente sull'improvvisazione, Sacre Stanze ha avuto invece una gestazione piuttosto lunga e nasce proprio come dialogo con altri musicisti che hanno partecipato, sono stati coinvolti nell'album. Maurizio Abate è alla composizione, poi lo troviamo alle chitarre, al libo, alla voce, alle campane tubolari, all'elettronica e al pianoforte. Con lui ci sono Marco Giudici, che si è occupato in primo luogo degli arrangiamenti e poi su diversi brani, tra cui quello che abbiamo ascoltato, Sonata a Carminia, era al basso, alla chitarra elettrica, al pianoforte, al sintetizzatore. Sempre su questo pezzo, ma anche su altri brani, c'era Lucia Gasti al violino. E poi tra gli altri musicisti coinvolti in Sacre Stanze ci sono Alberto Boccardi, Agnese Banti, Adriano Sangineto, Francesca Saracino e Valeria Sturba. Sacre Stanze è uscito a maggio per l'etichetta di Torino Delete Recordings e Maurizio Abate lo presenterà a ottobre per tutto il mese in un tour accompagnato da Alberto Danzi, già a metà degli Art of Snake. Alberto Danzi sarà a sintetizzatore e piano elettrico, Maurizio Abate alle chitarre e poi per alcune date ci sarà anche Lucia Gasti al violino. Il tour è molto lungo, occupa praticamente tutto ottobre, inizierà il 9 ottobre a Torino per finire il 25 a Biella. Tra le altre date c'è quella del 14 ottobre a Roma, a Perugia il 16, al Freak Out di Bologna il 19, Padova, Venezia, insomma tantissime le date. Il consiglio per vedere tutto il tour è di seguire i profili social di Maurizio Abate. Ascoltiamo un'altra traccia da Sacre Stanze intitolata Interludio con anche Valeria Sturba al theremin.

E dagli spazi interni di sacre stanze di Maurizio Abate siamo scivolati in quelli esterni all'aperto di Davide Cedolin, subito dopo il brano Interludio di Maurizio Abate. La traccia che abbiamo ascoltato senza interruzioni era Pochas di Cedolin, chitarrista con base in Liguria, che negli ultimi anni ha pubblicato due album dedicati proprio a questa terra, intitolati Ligurian Pastoral. Davide Cedolin è tornato di recente con un nuovo lavoro, sempre per l'etichetta genovese Torto Editions, questa volta ispirato alle sue radici friulane e in particolare al suo legame, alla sua ricerca sul territorio delle Arpi Carniche e della Val d'Arzino. Il disco, proviamo a pronunciarlo perché si tratta appunto di un dialetto molto specifico del Friuli, si intitola Chiera Agin, e la traccia che abbiamo appena ascoltato era appunto Pochas. Entrambi i termini, ma tutto il disco ha dei riferimenti molto specifici a dei luoghi di questa zona del Friuli, un disco che ha anche diversi punti di contatto con quello di Maurizio Abate, a partire dalla presenza proprio di Maurizio Abate sul brano che abbiamo appena ascoltato. Era alla Ghironda e alla Shruti Box, una scatola che diciamo ricorda in qualche modo il suono, il bordone dell'armonium, e poi sempre su Pochas c'erano Tommaso Rolando, fondatore di Torto Editions, al contrabbasso, e Simone Mattiolo alle percussioni. Davide Cedolin invece su tutto l'album è alla chitarra acustica, ai field recording, al banjo, alla fisarmonica, al sintetizzatore, all'armonica e ai sample. Un disco in cui sentiamo molto forte la presenza della natura con i suoi suoni, i suoi rumori, le sue suggestioni. Sentiamo molto forte anche l'influenza dell'American Primitive, sempre molto presente anche nel percorso, nella musica di Maurizio Abate, una musica che trova nella ripetizione, in un certo ritualismo fuori dal tempo, in un ascolto appunto immersivo, lontano dalla frenesia, la sua cifra più radicale, potremmo dire anche magnetica. Ascoltiamo un altro brano da Chiera Agin di Davide Cedolin, intitolato Chanal.

suoni ambientali, le registrazioni sul campo che nella musica di Davide Cedolin sono uno sfondo, un contrappunto alla chitarra molto presente ma non completamente centrale, diventano invece molto più protagonisti, una sorta di tavolozza di impulsi, di suggestioni dentro cui poi si fonde, si mescola la musica effettivamente suonata da Rosso Polare, progetto oggi diventato da solista di Cesare Lo Popolo ma aperto a diverse collaborazioni, come vedremo. È un progetto che già da tempo si muove lungo una ricerca tra suoni ambientali, suggestioni del regno animale, nell'intersezione con musiche e tradizioni popolari, anche con il recupero di frammenti di voci e di materiali preesistenti. Diverse declinazioni del concetto di folk in questa parte di Battiti, subito dopo Chanal, brano tratto dall'ultimo lavoro di Davide Cedolin intitolato Chiera Agin. Il brano che appunto abbiamo appena ascoltato si intitolava Falò, tratto dal più recente album Cacciamali di Rosso Polare, pubblicato in estate dall'etichetta 12th Isle. Come leggiamo nelle note di copertina, il disco è diviso in due parti, non soltanto fisicamente, lato A e lato B, ma a questi due lati corrispondono anche due, diciamo, contenuti un po' diversi. Il lato A è legato al concetto dei giochi medievali della Quintana, così leggiamo nelle note che accompagnano l'album, in particolare al lancio della bandiera, in cui alcuni schemi ritmici tradizionali sono stati rielaborati, trasformati e distorti. Il lato B invece si ispira a una leggenda locale del nord Italia, dove alcune fonti parlano di un presunto duello avvenuto nel 1744 tra un padre e un figlio e conclusosi proprio con la morte del figlio. Nel disco, come diciamo, ci sono varie collaborazioni, due brani con Riccardo Sinigaglia, un altro pezzo con il sound artist Stas Sharifullah e poi un brano con il percussionista e musicista elettroacustico persiano parigino Cina Pegami, che avevamo ascoltato anche con il suo album da solista su Other People. Ascoltiamo proprio il brano tratto da Cacciamali, in cui Rosso Polare è accompagnato da Cina Pegami, un pezzo molto scuro e fondato sulla ripetizione e sui loop delle percussioni e dei field recording.

i polistrumentisti Paul Elliott e Dan Smith, vale a dire il duo britannico, i 1176, sono tornati a pubblicare musica strumentale fortemente ispirata alla Library Music d'archivio, alle sonorità delle colonne sonore noir degli anni 70 e 80, e con un'alternanza tra groove leggeri e altri pieni di tensione hanno firmato il nuovo album, si intitola A Day of Unrest, è uscito in questi giorni, agli inizi di settembre, per la label tedesca Leger Recordings. E abbiamo già ascoltato con il brano The Maniacal Twin, come il suono che rimanda ai B-movie americani e gialli italiani, a un funk eccentrico sia il cuore del loro percorso, elementi chiave che ritroviamo anche in questa Denzel's Pickup Truck 1176.

e dal funk anni 70, dal suono delle colonne sonore degli 1176. Siamo passati alla musica prodotta da Selwyn Birchwood, chitarrista, cantante e cantautore funk blues statunitense di Tampa in Florida. È considerato un giovane molto interessante nel genere, un chitarrista che si muove anche sulla lap steel e vocalista di grande impatto, di grande energia. Il suo album è arrivato questa primavera, si intitola Electric Swamp Funking Blues. E prestigiosa è l'etichetta che lo ha accolto nel proprio catalogo, cioè la storica Alligator Records di Chicago. Semplicemente Talking Heads, il titolo del brano che abbiamo ascoltato subito dopo gli 1176. E allora ora spazio all'impetuosa quasi title track The Church of Electric Swamp Funkin' Blues, Selwyn Birchwood.

La musica viscerale, carica di sentimento, di blues elettrico e di funk, firmata dal giovane chitarrista e cantante americano Selwyn Birchwood. Lo abbiamo apprezzato dal suo ultimo disco, Electric Swamp Funkin' Blues, uscito per Alligator. E allora, a chiudere battiti di questa notte, è tempo di ritrovare i due artisti britannici, Paul Elliott e Dan Smith. Quest'ultimo tanti anni passati anche negli Heliocentrics di Malcolm Catto, e dal 2018 proprio insieme a Paul Elliott ha dato vita al duo 1176, un progetto, come già vi anticipavo, dove possono dare sfogo alla loro passione per le colonne sonore dei gialli del cinema europeo, dei B-movie americani, delle atmosfere tese create per i thriller, e così come un altro elemento chiave dei loro strumentali e la Library Music. Apriamo dunque nuovamente il disco A Day of Unrest, cioè il loro quarto album che è uscito in questi giorni per Leisure Recordings, e li ascoltiamo insieme. Sono i Groove della title track A Day of Unrest 1176.

Pilon portava una fiasca d'un gallone di vino nascosta in un fascio di edera. Gaudiosamente essi varcarono la soglia della casa e Pilon accampò la fiasca al centro della tavola. Danny, svegliato da un sonno profondo, sorrise quietamente e si alzò dal letto. Mise fuori barattoli di vetro per il vino, verso lui il vino. I quattro amici erano caduti a sedere sulle seggiole tutte intorno, poiché la giornata era stata laboriosa. Bevvero nell'avanzato pomeriggio questo tempo di curioso intervallo. Quasi tutti, a pian della tortilla, si riposano allora e considerano le cose avvenute nella parte del giorno che è appena trascorsa. Pensano a quanto si può fare la sera. Vi è sempre molto di cui discorrere al pomeriggio. Osservò Pilon. Cornelia Ruiz si è messa con uno nuovo oggi. È un uomo calvo questo nuovo. Si chiama Kilpatrick. Cornelia dice che l'altro l'aveva lasciata tre notti di seguito senza farsi vedere e a lei non piace, dice che la trattino così. Cornelia è una donna troppo volubile, disse Danny, e con compiacenza pensò alla stabilità della propria situazione innalzata sulla roccia dell'apparecchio aspirapolvere. Disse Pablo, il padre di Cornelia era anche peggio. Mai raccontava la verità. Una volta mi pigliò un dollaro in prestito. Io ne ho parlato a Cornelia dopo e lei non mi ha voluto dar niente. Padre e figlia dello stesso stampo. Dimmi che ti fece e ti dirò chi sei, sentenziò Pilon. Di nuovo Danny riempì i barattoli di vetro e il gallone di vino fu esaurito. Egli considerò con aria mesta la fiasca. Attaccò allora a parlare quietamente quell'umanitario di Gesù Maria. Ho visto Susy Francisco, Pilon. Dice che la pozione funziona a meraviglia. È stata a spasso con Charlie Guzman 3 volte su quella sua motocicletta. Appena gli ha dato il filtro d'amore, subito lui è cascato. Susy credeva che non avrebbe avuto effetto in principio, ma ora è incantata del risultato. Chiese Pablo, o che contiene la pozione? Pilon prese un'aria misteriosa. Non posso dir tutto da cima a fondo, rispose. Ma suppongo che sia stato l'estratto di quercia ad agire su Charlie Guzman. Il gallone di vino era finito un po' troppo presto. Tutti e 6 gli amici avvertivano una sete così intensa che era un patire. Pilon guardò a uno Pablo, Gesù Maria e Joe Portoghese con gli occhi bassi. E quelli guardarono lui. I congiurati erano pronti. Pilon si schiarì la gola. «Com'è che tu fai ridere di te la città intera, Danny?» disse. Danny si oscurò in faccia. «Cosa?» Pilon sogghignò. «Corre voce che hai comprato una macchina per spazzare a una signora, ma che ci vuole l'elettricità per farla funzionare. Mettere l'elettricità costa parecchio denaro. Così tutti trovano buffo un simile regalo». Danny continuava a mostrarsi imbarazzato. Sulle difensive disse... Ma la signora in questione è contenta di avere la macchina. Perché non dovrebbe esserlo? Osservò Pablo. Va dicendo che le hai promesso di mettere l'elettricità per darle modo di adoperare quella macchina? Il turbamento di Danny cresceva a vista d'occhio. Davvero? Egli chiese. Rispose Pilon. Così mi hanno riferito. Ma io non mi sogno di farlo, gridò Danny. Se non trovassi anch'io che la cosa è buffa, osservò Pilon, mi arrabbierei a sentir ridere del mio amico. Chiese Gesù Maria. E quando lei ti domanda di mettere i fili dell'elettricità, che le dirai? Le dirò no, Danny rispose. Pilon rise. Mi piacerebbe vedere. Mica è tanto semplice dir no a un tipo come quella. Danny capì che i suoi amici tendevano a metterglisi contro. Che dovrò fare? Esclamò. Pilon considerò la questione col suo acume realistico. Se quella signora non avesse la macchina per spazzare, non penserebbe ad avere l'elettricità, disse. Gli amici assentirono unanimi. Laonde, Pilon continuò, non c'è da far altro che toglierle la macchina. Protestò Danny. Oh, no, non mi lascerà mai che gliela tolga. Ti aiuteremo noi. Pilon disse. Io le porterò via la macchina e tu allora potrai darle in cambio un gallone di vino. Essa non saprà nemmeno dove la macchina sarà finita. E se qualche vicino ti vede? Non ci pensare. Tu stai qui, Danny. Io vado a portarle via la macchina e torno subito. Danny sospirò di sollievo.
di poche cose che accadevano a Pian della Tortilla, Pilon non si trovava a conoscenza. Teneva conto di ogni piccolezza che i suoi occhi vedevano, le sue orecchie udivano. Così sapeva che Dolce usciva a far compere alle 4:30 di ogni pomeriggio. Su questa abitudine quasi invariabile faceva segnamento per condurre ad effetto il suo piano. «È meglio che tu non sappia niente», disse a Danny. Pronto in cortile di canovaccio, lo prese. Poi, aperto il coltello, tagliò con larghezza del cespo di rose un bel ramo che cacciò dentro al sacco. A casa di Dolce trovò lei assente, come calcolava e sperava. «Ecco la macchina di Danny», si disse, vedendo l'apparecchio di là dai vetri. Penetrarne la casa, cacciare l'aspirapolvere nel sacco e disporre artisticamente il ramo di rose intorno alla bocca del sacco stesso fu per lui questione di un minuto. Mentre usciva dal giardinetto, incontrò Dolce. La salutò ossequioso, cavandosi il cappello. «Ero entrato a passare un po' di tempo», le disse. «Non vuoi fermarti ora?» la donna chiese. «No», rispose Pilon, «ho da fare giù a Monterey, è piuttosto tardi». «Dove vai con questa macchia di rose?» «La porto a un tale di Monterey che me l'ha comprata. È una pianta di prima qualità, forte, non vedi? Vieni a trovarmi qualche altra volta, Pilon». Egli non udì nessun urlo di furore mentre a passo moderato si allontanava per la discesa. «Forse non se ne accorgerà tanto subito», si disse. Metà del problema era risolto, ma l'altra metà restava ancora da affrontare. «Che potrà farsene Danny di questa macchina?» si chiese Pilon. «Se la tiene, Dolce non mancherà di venire a sapere che gliel'ha presa lui. Gettarla via non è il caso. È pur sempre un oggetto di valore. Bisogna dunque sbarazzarsene e al tempo stesso realizzare quello che vale». Il problema ora era risolto in tutta la sua estensione. Pilon piegò per la discesa alla volta di Torrelli. L'apparecchio era grande, era lucente. Come Pilon ritornò sui suoi passi verso l'alto della collina, portava un gallone di vino sotto ogni braccio. Fu in silenzio che gli amici lo accolsero quando egli entrò nella casa di Danny. Posata una fiasca sulla tavola e una in terra, egli disse a Danny: «Ti ho portato il gallone di regalo per la tua signora, ma anche un po' di vino per tutti noi». Gli amici si adunarono festosamente intorno alla tavola. Fuoco era la sete che li tormentava. Il primo gallone si esaurì in un batter d'occhio e allora Pilon alzò il bicchiere a guardare attraverso la luce della candela. «Le cose che accadono non sono di nessuna importanza», egli disse, «ma da ogni cosa che accade si può trarre una lezione. Da questa cosa ultima noi impariamo che un regalo, specie se fatto a una donna, non deve mai essere tale che porti a farne un altro. Impariamo pure che è peccato far regali di grande valore poiché possono destare ogni sorta di appetiti». Il primo gallone era finito da un pezzo. Gli amici osservavano Danny per vedere che gliene sembrasse. Egli era stato tutto il tempo tranquillo, non aveva aperto bocca, ma ora non gli sfuggì che gli amici aspettavano una decisione da lui. Saviamente disse: «Quella signora non era male, aveva un carattere piacevole, ma vada al diavolo», gridò. «Ne sono stufo!» Ghermì la seconda fiasca e ne fece saltar via il tappo. Il pirata, che sedeva nel suo angolo tra i cani, sorrise di ammirazione e attaccò a ripetere: «Vada al diavolo! Ne sono stufo!» Ah, era un'uscita magnifica, pensava il pirata. Erano arrivati appena a metà della seconda fiasca e non avevano in vero cantato che due canzoni quando il giovane Johnny, cosiddetto Pompon, entrò nella stanza. «Ero andato da Torrelli», egli raccontò, «e l'ho trovato come pazzo. Urla e urla e spara pugni sulla tavola». Gli amici alzarono gli occhi a guardarlo con moderato interesse. «Gli sarà accaduto qualcosa? Probabilmente se lo merita. Rifiuta troppo spesso un bicchiere di vino ai suoi vecchi clienti», chiese infine Pablo. «Che gli è accaduto?» Johnny Pompon accettò una fruttiera di vino. «Torrelli», raccontò, «dice che ha comprato una macchina per spazzare da Pilon. Ma quando ha innestato la corrente per provarla, la macchina non ha funzionato. Allora ha guardato dentro e ha trovato che la macchina è senza motore. Dice che ucciderà Pilon». Pilon restò sconcertato. «Io non sapevo che la macchina fosse difettosa», disse. «Ma Torrelli se lo è meritato. Quella macchina valeva 4 galloni di vino e l'avaro non me ne ha dati che 2. Danny
si sentiva pieno di gratitudine verso l'amico Pilon. Assaporò il vino. «Questa roba di Torrelli diventa sempre peggio», disse. «Al suo meglio è un beverone per maiali, ma negli ultimi tempi è peggiorato al punto che neanche Charlie Marsh riuscirebbe a mandarlo giù. Tutti, ora, bramavano vendicarsi di Torrelli. Penso», disse Danny, «che finiremo per comprare il vino in qualche altro posto, se Torrelli non rimedia».

0: Capitolo 10. Come gli amici prestarono soccorso a un caporale e in cambio ricevettero una lezione di paternità. Gesù Maria Corcoran era maestro di umanitarismo. La sofferenza cercava di alleviare, il dolore cercava di placare, la felicità divideva. Non esisteva nessuna durezza in lui. Il suo cuore era sempre aperto all'uso di chiunque avesse da usarlo. Le sue risorse e capacità erano a disposizione di chiunque fosse meno dotato di lui. Fu lui a trasportare sulle spalle José de la Nariz per 7 chilometri quando José si ruppe una gamba. E quando la signora Palocico perse la sua bene amata capra, fu lui, Gesù Maria, che la ritrovò in mano a Joe Portoghese il Grande e sventò l'assassinio, indusse Joe a restituirla. E lui, di nuovo lui, fu che una volta, mostrandosi forte di stomaco oltre che buono di cuore, tirò fuori Charlie Marsh da un fosso dove Charlie stava soffocando nella propria sozzura. Ma Gesù Maria era non solo capace di compiere una buona azione, egli aveva anche il dono di capitare dovunque si presentasse la necessità di compierne una. Tanta e tale era la sua reputazione che Pilon una volta aveva detto: se questo Gesù Maria si fosse fatto prete o frate, Monterey avrebbe finito per avere un santo proprio sul calendario, in parola. Da una tasca profonda della sua anima, Gesù Maria estraeva per tutti gli usi una bontà che si rinnovava all'atto stesso di venir fuori. Era abitudine di Gesù Maria andare tutti i giorni alla posta. Primo perché poteva incontrarvi ogni sorta di conoscenti e secondo perché su quell'angolo ventoso aveva modo di ammirare le gambe di molte ragazze. Non si deve supporre che lo facesse per qualche istinto volgare, tanto varrebbe criticare uno che frequenta le gallerie d'arte o i concerti. Gesù Maria amava guardare le gambe delle ragazze. Un giorno, che da 2 ore si trovava sulla cantonata della posta senza molto sugo, finì per assistere a una scena pietosa. Un vigile vide venir su per il marciapiede e questo vigile conduceva un ragazzo di circa 16 anni che, avvolto in un lembo di coperta grigia, portava in braccio un bambino di pochi mesi. Diceva il vigile al ragazzo: «Non importa se non ti capisco, mica puoi startene a sedere sul marciapiede tutto il giorno. Troveremo bene che roba sei». E in spagnolo, con accento forestiero, il ragazzo rispondeva: «Ma signor, io non ho fatto nulla di male. Dove mi conducete?» Il vigile vide Gesù Maria. «Ehi, paesano!» chiamò. «Sai spiegarmi che va dicendo questo ciolo?» Gesù Maria si fece avanti e chiese al ragazzo: «Posso esserti d'aiuto?» Il ragazzo ruppe in un sospiro di sollievo. «Sono venuto qui in cerca di lavoro», raccontò. «Al Messico mi hanno detto che ne avrei trovato e invece non ho trovato niente. Sedevo sul marciapiede per riposarmi un momento quando lui è venuto e mi ha trascinato via». Gesù Maria assentì col capo e si rivolse al vigile. «Ha commesso qualche delitto questo piccolo?» «No», il vigile rispose, «ma erano 3 ore che sedeva sul marciapiede, in via Alvarado», disse Gesù Maria. «È un amico mio, lo porterò su al piano con me». «Bene, ma che non torni a sedersi sul marciapiede», il vigile avvisò. Gesù Maria e il suo nuovo amico attaccarono la salita della collina. «Ti porterò alla casa dove abito, così potrai mangiare qualcosa», disse Gesù Maria e chiese: «Che bambino è questo?» «È il mio bambino», il ragazzo rispose. «Io sono caporale e lui è il bambino mio. È malato ora, ma quando sarà grande diventerà generale».
1: «Di che malattia è malato, signor caporal?»
0: «Non lo so, è malato». Il ragazzo scoprì la faccia del bambino e fu una piccola faccia molto malata che apparve. Una nuova ondata di bontà salì dal cuore di Gesù Maria. «La casa dove abito», egli disse, «è del mio amico Danny. E Danny è un bravo uomo, signor caporal. È un uomo sempre pronto a venire in aiuto di chi ha bisogno. Vedrai, ti darà riparo. Poi c'è la mia amica, signor Palocico, che ha una capra. Da lei prenderemo in prestito un po' di latte per il bambino». Per la prima volta il caporale sorrise, confortato. «È una buona cosa avere amici», disse. «A Torreon ho un mucchio di amici che andrebbero a mendicare per aiutarmi». E qui non seppe resistere alla tentazione di farsi un po' grande con Gesù Maria. «Ho amici ricchi, ma non sanno che mi trovo in bisogno». e qui non seppe resistere alla tentazione di farsi un po' grande con Gesù Maria. Ho amici ricchi, ma non sanno che mi trovo in bisogno. Arrivarono

«È malato, sì», disse Danny. «Chiamiamo un dottore». Ma il soldato scosse il capo. «No, non mi piacciono i dottori. Questo bambino non piange e non ha bisogno di molto per nutrirsi. Forse quando si sarà riposato tornerà a star bene». Entrò in quel momento Pilon ed esaminò il bambino. «Questo piccolo è malato», disse. Subito egli prese la direzione di quanto c'era da fare. Gesù Maria mandò dalla signora Palocico per il latte di capra. Gio il grande Pablo mandò a cercare una cassetta d'ortolano, riempirla d'erba secca e munirla da una pelle di pecora. Danny offrì il proprio letto, ma gli venne rifiutato. Il caporale, intanto, se ne stava all'impiedi nella stanza e sorrideva intorno. Infine il bambino fu adagiato nella cassetta, ma i suoi occhi non facevano attenzione a nessuno e le sue labbra rifiutarono il latte. Arrivò il pirata con un involto di piccoli pesci di frittura sotto il braccio. Gli amici cucinarono il pesce e mangiarono. Il bambino rifiutò anche il pesce. Di quando in quando uno degli amici si alzava e correva a dargli un'occhiata. Tolte le mense, tutti sedettero davanti alla stufa e si prepararono a trascorrere in pace la serata. Il caporale era stato taciturno sin allora. Non aveva raccontato nulla di sé. Gli amici si sentivano leggermente offesi di questo, però sapevano che egli si sarebbe aperto a suo tempo. Pilon, sempre affamato di novità, fece qualche tentativo per scuotere il riserbo del caporale. Delicatamente osservò: «Non capita spesso vedere un soldato con un bambino». Il caporale sorrise con orgoglio e Pablo soggiunse: «Forse questo piccolo è di quelli che si trovano nel giardino dell'amore? È il miglior genere di bambini, credo, senza difetti». «Anche noi fumo soldati», disse Danny. «Quando moriremo saremo portati a seppellire su un affusto di cannone e un drappello di compagni d'armi ci darà l'addio con una scarica salve». Qui aspettarono un momento per vedere se il caporale non avrebbe approfittato dell'occasione offertagli. Così fu infatti. «Voi siete stati molto buoni con me», il caporale disse. «Buoni e gentili siete stati, come lo sarebbero stati i miei amici stessi di Torreon. Il bambino è figlio mio. È il bambino di mia moglie». «E tua moglie dov'è?» Pilon disse. Il sorriso scomparve dalla faccia del caporale. «È al Messico», egli rispose. Poi tornò ad animarsi. «Ho conosciuto un uomo», raccontò, «che mi ha detto una cosa molto strana. Mi ha detto che si può fare quello che si vuole di un bambino. Mi ha detto: ripeti sempre al tuo bambino quello che vuoi che diventi e lui, quando cresce, lo diventerà. Così io dico continuamente al mio bambino: tu sarai generale. Credete che lo sarà, voi altri?» Gli amici assentirono da persone educate. «Può darsi», disse Pilon. «Non sapevo dell'esistenza di un simile metodo». Il caporale continuò: 20 volte al giorno io dico al mio bambino: Manuel, tu sarai generale un giorno. Avrai grandi spalline, avrai una sciarpa. La tua spada sarà d'oro e cavalcherai un cavallo palamino. Che vita grandiosa farai, Manuel. Quell'uomo mi ha detto che diventerà generale di sicuro se gli parlo sempre così». Danny si alzò e si avvicinò alla cassetta di ortolano. «Tu sarai generale», disse al bambino. «Sarai un gran generale quando crescerai». Gli altri si affollarono intorno alla cassetta per vedere se la formula otteneva qualche effetto. «Tu sarai generale», bisbigliò il pirata e si chiese se quel metodo avrebbe funzionato anche con uno dei suoi cani. «Questo bambino è molto malato», disse Danny. «Dobbiamo tenerlo caldo». Tornarono tutti a sedersi. «Dunque, tua moglie è al Messico», disse Pilon. Il caporale corrugò la fronte, stette un momento sopra pensiero, poi sorrise. «Vi racconterò», disse. «Non è una cosa da raccontare degli estranei, ma voi altri siete amici. Io ero soldato a Chihuahua ed ero diligente, tenevo pulito il mio fucile e diventai caporale. Sposai allora una bella ragazza. Non fu per i galloni che essa mi sposò, ma era bella ed era giovane. Aveva gli occhi che splendevano, i denti bianchi, i capelli lunghi. Perciò presto nacque il bambino». «Questa è una bella cosa», disse Danny. «Vorrei essere te. Non vi è nulla di più bello che avere un bambino». «Sì», il caporale disse. «Io ero contento che fosse nato.

0: e andammo per battezzarlo. Io indossai una sciarpa, sebbene il libro del regolamento militare non ne faccia parola. Quando uscimmo dalla chiesa, un capitano con le spalline e la sciarpa e con una spada d'argento vide mia moglie. Dopo qualche giorno mia moglie scomparve. Io andai allora da quel capitano e gli dissi: «Restituiscimi mia moglie!» E lui mi disse: «Tu ti giochi la vita a parlare così a un superiore!» Il caporale aprì le mani e alzò le spalle in un gesto di rassegnazione. Esclamò Gesù Maria: «Oh ladro! E tu radunasti i tuoi amici? Uccidesti quel capitano?» disse Pablo anticipando. Il caporale si guardò intorno intimidito. «No», disse. «Non vi era nulla da fare. La prima notte qualcuno mi tirò una fucilata attraverso la finestra. Il secondo giorno un cannone da campo sparò per sbaglio e la palla mi passò così vicino che fui buttato a terra dallo spostamento dell'aria. Scappai allora e portai via il bambino con me». Ferocia splendeva sulle facce degli amici e gli occhi loro ardevano di indignazione. Il pirata ringhiava con tutti i cani nel suo angolo. «Avremmo voluto esserci noi», esclamò Pilon. «Gli avremmo fatto desiderare di non essere mai nato. Mio nonno fu offeso da un prete una volta e legò nudo quel prete a un palo in un recinto pieno di bestiame. Ah, vi sono mille modi!» «Ma io ero militare e dovevo scappare», disse il ragazzo. Aveva gli occhi pieni di lacrime per la vergogna. «Un caporale non può far nulla contro un capitano. Così sono scappato col mio bambino, Manuel. E a Fresno ho incontrato quell'uomo saggio e 20 volte al giorno dico al mio bambino: tu sarai generale, porterai le spalline e una spada d'oro». A paragone di un dramma simile, tutti gli esperimenti di Cornelia Ruiz sembravano privi di interesse e vani. Gli amici si sentivano spronati all'azione, ma la scena del dramma era troppo lontana. Come agire? Guardarono il caporale pieni di ammirazione, così giovane e già protagonista di così straordinaria avventura. «Vorrei che fossimo tutti a Torreon», Danny disse. «Pilon penserebbe un piano e noi lo eseguiremmo. È un peccato che non possiamo andarci». Joe, il portoghese il grande, era rimasto sveglio in omaggio alla storia del caporale. Egli, alzatosi, si avvicinò alla cassetta e guardò dentro. «Tu sarai generale», disse. Poi di colpo esclamò: «Oh, venite a vedere! Il bambino si muove in modo buffo!» Gli amici accorsero. L'agonia era già cominciata. I piedini davano piccoli colpi in aria. Le mani si aprivano e chiudevano con un movimento di spasmo. E quando le mani si chiudevano, quando i piedini si stiravano, il bimbo era scosso da un sussulto. «Un dottore!» gridò Danny. «Ci vuole un dottore!» Ma sapeva, e tutti con lui sapevano, che sarebbe stato inutile. Difficilmente ci si inganna sull'avvicinarsi della morte. Mentre gli amici guardavano, il bambino si irrigidì e la lotta ebbe fine. Pietoso, qualcuno coprì la cassetta con un panno. Il caporale sembrava impietrito, guardava fisso dinanzi a sé e non poteva parlare né pensare. Gesù Maria gli mise una mano sulla spalla e lo guidò a riprendere posto in una seggiola. «Tu sei giovane», gli disse. «Chissà quanti altri bambini avrai». Con voce di pianto il caporale mormorò: «Ora è morto e non sarà più generale con la sciarpa e la spada». Tutti avevano le lacrime agli occhi. I cani gemevano nel loro angolo col pirata. Questi aveva affondato il suo testone nel pelo di signor Alec Thompson. In tono dolce, quasi di benedizione, Pilon disse: «Ora dovrai essere tu a uccidere il capitano. Noi ti ammiriamo per il nobile piano di vendetta che avevi architettato, ma ormai il piano è fallito. Dovrai vendicarti da te e noi ti aiuteremo, se possiamo». Il caporale gli si rivolse con occhio stolido. «Vendicarmi?» chiese. «Uccidere il capitano? Che cosa intendi dire?»
1: «Ma sì, il tuo piano era chiaro», Pilon rispose. «Il bambino sarebbe cresciuto, sarebbe diventato generale e allora avrebbe trovato quel capitano, l'avrebbe ucciso. Era un piano ottimo, la lunga attesa, poi il colpo. Noi amici ti ammiriamo per averlo concepito».
0: Il caporale guardava Pilon, stralunato.
1: «Come?» esclamò. «Io non ho nulla da fare con quel capitano. È il capitano, lui».
0: Gli amici
1: si agitavano sulle seggiole. «A che scopo allora?» Pilon disse. «Volevi che il bambino diventasse generale?»
0: Il ragazzo parve un po' imbarazzato.
1: «Credo che sia dovere di ogni padre pensare al benessere dei propri figli. Volevo che Manuel avesse più di quanto io non avevo».
0: «E questo è tutto?» esclamò Danny.
1: «Ecco», il caporale disse, «mia moglie era una bella ragazza e non era per niente puta. Era una buona moglie e quel capitano me la prese. Egli aveva piccole spalline, una piccola sciarpa e una spada d'argento. Se quel capitano con piccole spalline e una piccola sciarpa poté prendermi mia moglie, pensate quanta roba può prendersi un generale che ha una grande sciarpa e una spada d'oro».
0: Vi fu silenzio tutto il tempo che Danny, Pilon, Pablo, Gesù Maria, il pirata e Gio Portoghese il Grande impiegarono ad assimilare codesto principio.
1: Quando l'ebbero assimilato, gli amici aspettarono che Danny parlasse. «È un peccato», Danny disse alla fine, «che pochi genitori abbiano a cuore il benessere dei figli. Più che mai ora rimpiangiamo che il bambino sia morto. Quale felice esistenza egli avrebbe condotto con un padre come il suo!»
0: Tutti gli amici approvarono solennemente.
1: «Che farai ora?» chiese al ragazzo Gesù Maria, lo scopritore.
0: «Tornerò al Messico»,
1: il caporale rispose. «Io sono soldato nell'anima. Chissà che a furia di tener pulito il mio fucile non diventi io stesso ufficiale un giorno. Chi può dirlo?»
0: I sei amici lo guardarono pieni di ammirazione. Erano orgogliosi di aver conosciuto un uomo simile.

Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
4: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Hollywood Party Factory. Ed eccoci qui, benvenute e benvenuti a tutti per una nuova puntata di Hollywood Party Factory, racconti di cinema, di scuole, di cinema che nasce. Steve Della Casa, siamo qui, siamo
6: sull'attenti, Cafavo, sì. Perché i nostri due ospiti di cinema ne sanno molto più di noi, sì, noi due messi insieme. Allora, il nostro amico professor Andrea Minuz, ciao Andrea.
7: Buonasera a tutti, ciao.
6: Allora, Andrea è qui per l'invenzione del secolo, il suo manuale di storia del cinema, del quale parleremo abbondantemente, e poi parleremo con Jace Weisberg. Ciao Jay.
8: Ciao, buonasera.
6: Lui invece dirige le giornate del cinema muto di Pordenone, un festival, uno dei pochi festival in cui si scoprono veramente delle cose, e sono cose di 70 anni fa, no, 80 anni fa come minimo, sì.
5: Anche di più.
6: Anche di più, sì, ormai il tempo passa, ma ne parleremo di entrambi. Abbiamo un po' di notizie. Io la mia notizia è una notizia francese. Allora, è un appello a sostenere Carlotta Films, è proprio scritto così, Carlotta Films, è una distribuzione di DVD, ma anche di con molte cose, il cinema giapponese, classici, Satyajit Ray, il regista indiano, ma anche cose più recenti, escono dei DVD perfetti, fanno uscire anche queste copie al cinema, e sono anche una casa editrice. Proprio questa casa editrice, come casa editrice, hanno appena pubblicato un libro su Georges Lautner, che è un grande regista di commedie, anche soprattutto di commedie francesi.